0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia, avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei quattro match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Tra le notizie del giorno. Iapi Kino è 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così all'Italpress il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4x100 misti due argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri due argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Cambiamo argomento. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Werner, bronzo in 4:03:43. Tra le notizie del giorno. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato due medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pass des Dés, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

forse qualcuno protesterà. Dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità, non maleditemi, non serve a niente,

ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri all'otto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno

d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione. A te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia. Avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei quattro match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Tra le notizie del giorno. Gli apichino e 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così all'Italpress il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4x100 misti due argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri due argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Cambiamo argomento. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Werner, bronzo in 4:03:43. Tra le notizie del giorno. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato due medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pas de Deux, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a flora di coloniali che

Qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire. Il ventilatore ronzava immenso dal soffitto esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo. Altri sternutivano senza malizia. La canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava.

batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi, una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scana. Quella musica continuava, era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare.

0: Veloso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Tra le notizie del giorno, Iapichino e 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così all'Italpress il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4x100 misti due argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri due argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Cambiamo argomento. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Werner, bronzo in 4:03:43. Tra le notizie del giorno, la russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato due medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pas de Deux, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia, avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei quattro match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Tra le notizie del giorno. Iapichino e 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così all'Ital Press il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4x100 misti 2 argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri 2 argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Cambiamo argomento. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Warner, bronzo in 4:03:43. Tra le notizie del giorno. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato 2 medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pass des Dés, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia. Avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei quattro match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Tra le notizie del giorno. Japichino e 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così all'Italpress il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del 900° della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4x100 misti 2 argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri 2 argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Cambiamo argomento. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Warner, bronzo in 4:03:43. Tra le notizie del giorno. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato 2 medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pass de Dé, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e nel settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Radio Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia. Avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei quattro match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Tra le notizie del giorno. Gli apichino e 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così all'Italpress il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del 900° anniversario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4x100 misti due argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri due argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Cambiamo argomento. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Werner, bronzo in 4:03:43. Tra le notizie del giorno. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato due medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pas de Deux, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia. Avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei quattro match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Tra le notizie del giorno. Gli apichino e 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così all'Italpress il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta

0: rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4% misti 2 argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri 2 argenti per l'Italia. Merito delle 2 staffette impegnate nella 4% misti. Cambiamo argomento. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01 e 34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02 e 41, e Maya Warner, bronzo in 4:03 e 43. Tra le notizie del giorno. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato 2 medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pass des Dés, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Inizio di settimana con un parziale cambio di registro. Nella prima parte della giornata nubi alternate a schiarite al nord e lungo l'Appennino, con isolati piovaschi possibili tra le aree alpine e il settore ligure centrale. Nel pomeriggio marcata variabilità su tutto lo stivale, con rovesci temporali pronti a colpire in particolare la catena alpina, il nord-est, la Liguria di Levante e a tratti la dorsale appenninica centrale. Temperature in generale flessione a cominciare dal nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Dimensione radio, dimensione delta, la dimensione giovane.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
14: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
15: Odio questa notte.
14: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
13: Ali.
14: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Italian Chart, sono Massimo Esposito al microfono e insieme, mano nella mano, scaleremo la nostra hit anche questa settimana. Partiamo subito con la posizione numero 20, dove scivola ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti nella Italian Chart, sulla vostra radio preferita. Sono Massimo Esposito e la stiamo scalando insieme. Alla posizione numero 19 scendono anche loro Gabry Ponte e Jovanotti con DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

che risale all'interno della Italian Chart con la Città degli Angeli alla posizione numero 18. Benvenuti, siete nella classifica italiana. Stiamo scalando le 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. Sono Massimo Esposito al microfono e siamo arrivati al numero 17, dove risalgono Fred De Palma, Anitta ed Emis Killa con La Testa Gira, mentre al numero 16 perde qualche posizione rispetto alla settimana scorsa Fabio Rovazzi insieme alla carissima Risa, Nino D'Angelo e con La Costiera.

Esposito che ha il microfono, la stiamo scalando e attenzione perché oggi ci sono tante novità. Ma lui ormai è da tantissime settimane che è all'interno della classifica. Fulminacci, maledetto me, al numero 15.

e Fulminacci con Maledetto Me. Al numero 14 è stabile Madame con Mama Non Mama. Al numero 13 è stabile Irama

All'interno della Italian Chart, al numero 11 sono stabili Jovanotti ed Alfa con Buon Vento. Italian Chart.

0: Restate sulla Italian Chart, tra pochissimo torneremo insieme con le prime 10 posizioni.
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
0: Benvenuti nella classifica italiana, questa è la Italian Chart. Sono Massimo Esposito al microfono e adesso siamo pronti, dobbiamo scoprire le prime 10 posizioni della classifica italiana. Al numero 10 è stabile Francesco Gabbani con la sua...

0: Ancora una buona estate dalla Italian Chart, la stiamo scalando insieme. Perde qualche posizione anche lei, Gaia, con Bossa Nostra questa settimana al numero 9.
1: Ed

E la Italian Chart continua a suonare i grandi tormentoni dell'estate 2026. Abbiamo ascoltato anche Antidroga con Emma, Fabri Fibra, che risalgono all'ottavo posto. Al numero 7 c'è Anna, mentre attenzione, attenzione, al numero 6 guadagna qualche posizione anche lei, Noemi, con Tu cosa fai questa sera?

26 c'è la Italian Chart sulla vostra radio preferita e ci stiamo avvicinando pian pianino al vertice. Al numero 5 Angelina Mango, Marco Mengoni con Canto d'Amore. Al numero 4 è stabile Samora J con la sua Flamenco Paranoia.

E nella Italian Chart ci sono tanti cambiamenti anche sul podio. Siamo arrivati alla posizione numero 3. La scorsa settimana era il primo posto, Tommaso Paradiso, e oggi lo ascoltiamo con Agitare Coca-Cola.

Ogni settimana sulla vostra radio preferita c'è la Italian Chart con Massimo Esposito che è al microfono. Siamo alla scoperta delle 20 canzoni italiane le più programmate in radio nell'arco della settimana. E ci sono stravolgimenti sul podio. Al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

In tutta Italia c'è la Italian Chart, la classifica delle 20 canzoni italiane più programmate in radio. E dobbiamo scoprire la numero 1 della settimana, la nuova numero 1. Ma prima riepilogo: al numero 10 Summer Funk con Francesco Gabbani, scende Gaia. Al numero 9 risalgono Emma e Fabri Fibra all'ottavo posto. Anna è stabile al numero 7, risale anche lei Noemi con Tu cosa fai questa sera, alla posizione numero 6. Al numero 5 risalgono anche Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore. Flamenco Paranoia con Samurai J al numero 4. Sul podio perde la prima posizione della scorsa settimana Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. E al numero 2 risalgono i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, scusa, lo siento. Grazie per aver ascoltato la Italian Chart. Massimo Esposito vi saluta. Se volete, seguitemi anche su Instagram e su TikTok come Massimo Radio. E vi lascio nuovamente alla prima posizione, dove tornano Marco Cremond, Serena Brancale e The Colors con Partenope.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia. Avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei quattro match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Tra le notizie del giorno. Iapichino è 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così all'Ital Press il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del 900° della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4x100 misti 2 argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri 2 argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Cambiamo argomento. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Werner, bronzo in 4:03:43. Tra le notizie del giorno. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato 2 medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pass de Dé, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia. Avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei quattro match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Tra le notizie del giorno. Japichino e 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così all'Ital Press il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del 900° della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4x100 misti due argenti per l'Italia. L'europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri due argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Cambiamo argomento. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Werner, bronzo in 4:03:43. Tra le notizie del giorno. La russa centrodestra avrà numeri per battere sinistra a prescindere da Vannacci. La stella polare della destra deve essere il bene dell'Italia. Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nella tappa di Ragalna Catania di Bar Italia, iniziativa estiva di Fratelli d'Italia. Cambiamo argomento. Sport equestri, doppio podio per l'Italia del volteggio ai mondiali di Aachen. È festa in casa Italia ai mondiali di volteggio di Aachen, in Germania. Gli azzurri hanno conquistato due medaglie, un argento e un bronzo. Il primo podio è arrivato nel Pas de Deux, grazie a Rebecca Greggio e Davide Zanella. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Due minuti. Estate! Un libro.
4: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.

muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Facci sentire un'altra musica, una nuova canzone. Muoviti.

0: Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: The best music in the city, yeah. Radio Delta.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Scoperto deposito con 3,5 kg di cocaina. Arrestato 59enne catanese. Blitz antidroga della Polizia di Stato di Catania che ha scoperto un deposito di oltre 3,5 kg di cocaina, realizzato da un 59enne in un locale nel quartiere Antico Corso. L'attività è stata svolta, nei giorni scorsi, dai falchi della squadra mobile che, durante un servizio di controllo, hanno notato il 59enne in via Sant'Agostino, mentre, con fare guardingo, si è rifugiato rapidamente in un portico alla vista degli agenti. Passiamo alla cronaca. Napoli, sequestrati a Casavatore 2 kg di hashish e 3 pistole. Un arresto. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione nel periodo estivo dei servizi di controllo economico del territorio e del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, sequestrando circa 2 kg di hashish. Tra le notizie del giorno. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia, avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei 4 match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Cambiamo argomento. Iapichino e 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così ha l'Italpress il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del 900° della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4x100 misti 2 argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri 2 argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Tra le notizie del giorno. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Werner, bronzo in 4:03:43. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: La nuova settimana si apre con un graduale cambio dello scenario meteorologico. Nelle prossime ore si alterneranno annuvolamenti e spazi soleggiati al nord e sui rilievi del centro, associati a isolati piovaschi tra Alpi e Liguria centrale. Nel pomeriggio assisteremo a una spiccata variabilità su tutto lo stivale, con il rischio di focolai temporaleschi concentrati in particolare sulle zone alpine, sul Triveneto, nel Levante Ligure e a spasso sull'Appennino centrale. Temperature in generale flessione, a cominciare dai settori settentrionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Delta.
1: Sì?
2: Pronto, salve, scusi. No, gentilmente, perché non mi ricordo il nome del programma.
1: Programma?
2: Quello che deve iniziare adesso.
1: Io non sto guardando nessun programma.
2: Ah, lei non sta guardando, ma non guarda in radio, stiamo parlando.
1: No, non stavo guardando.
2: Non sta, non ha la radio accesa?
1: No.
2: Ho capito, l'accende adesso?
1: No.
2: Ah, allora noi apriamo.
1: Va bene.

tanto capita che non mi ricordo il nome del programma, perché sto invecchiando anch'io, insomma comincio ad avere i miei anni, forse un pochino così la testa comincia a dare i numeri. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto al microfono a farvi compagnia per questa oretta folle di buona musica, notizie improbabili e situazioni altamente imbarazzanti.

E ricominciamo la settimana subito con la rubrica consueta, che è l'almanacco, che quest'oggi ci ricorda San Almerigo del campanello tardo. Almerigo suonava il campanello sempre un attimo dopo che qualcuno bussava. Diceva che era giusto far aspettare il mondo mezzo respiro. Chi lo incontrava usciva sempre meno agitato di come era entrato. È patrono dell'attesa breve, dei tempi giusti e di chi non apre mai di scatto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa, no, ma non si è capito se il campanello funziona o meno.
0: Dice?
1: Il campanello, quello, il campanello tardo.
0: Come non suona?
1: Cioè, suona, funziona?
0: Sì, perché?
1: No, perché dice che suona il campanello, ma sempre un attimo dopo che qualcuno bussava.
0: Perché suona il campanello e poi

0: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, stiamo per leggere la notizia del giorno.
1: Che notizia vuole?
0: No, no, no, noi stiamo per leggere quella che adesso vediamo cosa troviamo.
1: Senta, no, non è che in questo momento ho bisogno di notizie, ne ho abbastanza qui a casa. Io la ringrazio.
0: Ed ora voliamo in Spagna, parliamo di aeroplani, dove un passeggero sale sul tetto dell'aereo prima della partenza e blocca il volo. Sono stati momenti di alta tensione all'aeroporto, un aeroporto di Valencia in Spagna, dove sabato 31 di gennaio un passeggero è riuscito a eludere i controlli di sicurezza. Una volta arrivato a ridosso dell'aereo, è salito sul tetto del velivolo gesticolando, iniziando a camminare lungo la fusoliera. Protagonista della vicenda un ragazzo di 24 anni che con il suo comportamento ha letteralmente bloccato un Airbus 320 della compagnia Vueling Airline che sarebbe dovuto decollare con destinazione Amsterdam. L'aereo era già in pista quando il 24enne, approfittando di un momento di distrazione nelle operazioni di terra, ha raggiunto l'area di sosta e si è arrampicato sull'aereo. Diciamo che lui ad Amsterdam c'era già stato, probabilmente.
2: Non ho capito, le chiedo scusa.
0: No, dicevo, avrebbe eluso i controlli, quindi è riuscito a fare così, a divincolarsi ed è riuscito a salire sopra l'aereo.
2: Sopra l'aereo?
0: Esatto, prima che partisse, ovviamente, perché altrimenti non so se fosse riuscito a rimanerci sopra.
2: Ma di chi sta parlando? Le chiedo scusa.
0: E di quel ragazzo in Spagna che è salito sopra l'aereo che doveva andare ad Amsterdam. Però non c'è andato perché ovviamente era salito sopra.
2: Allora io cosa c'entro?
0: Ecco, lei è mai stata ad Amsterdam?
2: No, no.
0: Ho capito. Allora la saluto. Grazie.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, gentilmente, siccome dobbiamo fare la recensione questa settimana, avremmo scelto Joe Bonamassa.
1: Scusi, non ho capito niente.
0: No, Joe Bonamassa, chitarrista rock blues americano.
1: No, guardi, non so proprio nulla, quindi
0: Lei è chitarrista?
1: Ma no, scusi, ma non capisco questa telefonata. Io non...
0: Mi perdoni, se non suona la chitarra, cosa suona lei?
1: Ma io non suono nulla.
0: E come fa allora a parlare di musica, mi perdoni?
1: Ma chi è che parla di musica? Io parlo di musica.
0: No, non lo so, cioè... noi parliamo di musica. Lei però ha detto che non suona?
1: Ma noi parliamo di musica, chi parla di musica? Io non parlo di musica, non ho tempo da perdere. Ecco, non lo so.
0: Allora la saluto, salve.
1: Buonasera.
0: Joe Bonamassa nasce nel 1977 a New York, uno dei più importanti chitarristi e cantanti blues rock contemporanei. Bambino prodigio della chitarra, soli 12 anni, apriva già i concerti di B.B. King. Cresciuto ascoltando i grandi del blues britannico e americano, ha sviluppato uno stile che unisce tecnica virtuosistica e profonda espressività. Quest'oggi incominciamo la nostra settimana parlando del primo brano di Joe Bonamassa, che è Slow Gin, una delle canzoni più amate tratte dall'album Slow Gin del 2007, originariamente scritta da Bob Erzin e Michael Kamen e interpretata da Tim Curry. Bonamassa la trasforma in un blues rock struggente con una voce intensa e un assolo di chitarra molto espressivo. È un pezzo che parla di dolore, rimpianto e desiderio, tipici temi blues ma con grande dinamica emotiva.

0: Pronto, signora Giampaola?
1: Sì, si parla.
0: Mi perdoni, scusi, così a freddo, come le è sembrata questa canzone?
1: Ma quale canzone?
0: Quella che abbiamo messo su adesso, Slow Jean di Joe Bonamassa.
1: Ah, guardi, io non ho sentito un bel niente. Io la saluto, buonasera.

0: Sì, pronto, pronto, salve, Battistini?
1: Sì.
0: Salve, scusi il disturbo, è la parafarmacia di Viale Torino qui a Ravenna. Sarebbe arrivato quella medicina, l'integratore, il Mucolixan 400 mg che avete ordinato?
1: No, io non ho niente.
0: Ma quello che diceva che ha colestrato di sambuco, che quando sputa per terra fa troppo catarro, le serviva qualcosa che fluidificasse?
1: No, no, io vado alla farmacia del Poggi.
0: Ma chi è che sputa allora? Che hanno chiesto un qualcosa che permettesse di sputare senza catarro?
1: Io non sono stata.
0: Lei sputa?
1: No, io non ho niente.
0: E quindi chi l'ha ordinato?
1: Io non mi sicuro.
0: Perché praticamente il colore della soluzione è verde melma, blu elettrico, limpido, che indica.
1: Guardi, non so niente, io parlo da lui alle due, non mi sono mai venuto nella sua vostra farmacia.
0: Perché avevano chiesto in pratica che ci fosse la possibilità di avere uno sputo che per 24 ore profumasse di eucalipto.
1: No, io non sono.
0: Ma lei che sputa per terra o qualcun altro, scusi?
1: Io non sputo e non faccio niente.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo subito la settimana come di consuetudine, circa a metà programma, con lo spazio dedicato al miglior mercato indipendente. Con noi quest'oggi un cantautore, un artista, lui si chiama Mr. Axel, con il singolo Col cuore bendato, ve lo presento, che è già collegato con noi. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Mr. Axel. Allora, intanto una piccola panoramica artistica su di te e raccontaci un pochino chi è Mr. Axel.
1: Sono un cantautore, vivo a Udine e ho iniziato a scrivere pezzi miei 5 anni fa. Prima facevo tante cover e adesso sto continuando questa avventura. Mi piace molto scrivere e buttare i miei pensieri in musica,
0: che è la cosa più bella per chi suona. Ma sei subito partito come cantautore, oppure mi parlavi di cover prima, e anche militato magari in qualche gruppo musicale?
1: Sì, qualche piccolo incidente, qualche gruppo che poi, come spesso succede, si è sciolto, ma era troppo caldo, si è sciolto.
0: Esattamente.
1: Però abbiamo fatto belle serate, dai, non posso lamentarci.
0: Allora Mr. Axel, il singolo di oggi, quello che viene a presentare all'interno di Supermarket, è Col cuore bendato e tratta di un tema molto delicato. Il tuo brano nasce appunto dove tu hai ascoltato, diciamo, le testimonianze dirette di due ragazzi. Ma qual è stata la cosa che ti ha colpito di più nei loro racconti e che hai sentito il bisogno assoluto di mettere in musica?
1: Guarda, vengono già i brividi quando si sentono le notizie di femminicidi, di violenze, queste cose qua, ma ti garantisco che sentire dei racconti diretti dalle persone ti lasciano ancora più una sorta di trauma dentro. E quindi ho voluto fare, come succede spesso, magari sai, di dare il mio piccolo contributo, la mia piccola pietra, per provare a creare questo muro per provare a fermare questa violenza contro le donne,
0: questa piaga.
1: La cosa strana, sai cos'è? È che, come è uscita questa canzone, io la prima critica negativa l'ho avuta da una donna che mi ha detto: siete tutti bravi a fare canzoni contro la violenza sulle donne, ma guardate

0: la violenza c'è anche sui uomini, e anche questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso.
1: Beh, sicuramente sì, adesso è vero, ecco, non se ne parla mai, perché molte volte si dice un uomo che alza ad esempio le mani su una donna, un uomo che ha una corporatura, una fisicità, una forza diversa rispetto al contrario, però comunque sì, ci sono anche situazioni analoghe. Ma in questa canzone tu dici chiaramente: io non sono come voi, prendendo le distanze da chi usa la forza o il controllo. Quanto è importante per te che siano proprio gli uomini a metterci la faccia e rompere il silenzio su questo tema?
0: Tantissimo, perché deve partire proprio da noi questa cosa, e soprattutto bisognerebbe fare più prevenzione e non muoversi una volta che c'è la vittima. Questo è il discorso.
1: Questo purtroppo è un problema che riguarda un po' tutte, diciamo, i casi di cronaca, non solo quelli di femminicidio, ma un po' in generale. Finché non ci scappa il morto, tra virgolette, o il ferito grave, nessuno ci mette le mani. Purtroppo è così. Bisognerebbe invece forse.
0: Anche il racconto delle stesse ragazze, una di loro in particolare, che mi ha raccontato che il suo ragazzo non si è limitato a prenderla a sberle, a calci, a pugni, ma addirittura gli ha preso per il colletto della maglia, della camicia, quello che è, e gli ha spaccato a testate il setto nasale. Cioè, questo vuol dire che alla base di tutto c'era una non stabilità umana.
1: Che andava fermata prima, ma soprattutto una volta che è accaduto il fatto bisogna fare in modo che questa persona non commetta più nulla. Io sono molto, scusami il termine, molto nazista sotto certi aspetti, e quindi lì io sarei per prenderlo, metterlo in una cella e buttare via la chiave, farlo uscire dopo 30 anni, se riesce a uscire, perché purtroppo non c'è alcuna giustificazione per chi commette certi atti. Sono stato un po' forse pesante, crudo, però io la penso così. Ascolta, Mr. Axel, purtroppo che il nostro tempo è abbastanza tiranno, prima di ascoltare questo singolo, ultime battute con te, dove poterti trovare sui social?
0: Guarda, tutti i social hanno un unico acronimo che è mr.axel the songwriter, tutto attaccato. Mr. Axel, cantautore, tradotto.
1: Esatto, quindi troviamo, oltre, diciamo, la tua vita social, anche eventualmente altri inserimenti musicali per quanto riguarda piattaforme musicali, Spotify, insomma, quelle dove maggiormente si condivide la musica. Mr. Axel, ti ringrazio. Grazie molto di essere stato in nostra compagnia, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, e ci ascoltiamo col cuore bendato. Grazie per essere stato a Supermarket.
0: Grazie mille a voi, ciao.

da chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di...

0: Radio Delta.
1: State ascoltando Supermarket Show. Tra poco tenteremo la consegna di due bancali di colombe pasquali.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa al corriere. Per lo scarico delle colombe, pomeriggio può andare bene uguale? Perché facciamo fatica in mattinata.
0: Credo che abbia sbagliato numero. Non si chiama niente di colombe.
1: Colombe pasquali, non volatili.
0: No, di sicuro.
1: Ah, io ho quattro bancali su via Senna 63. Ho questo contatto.
0: Il 63 c'è mio padre. Piano, di sicuro non ha ordinato le colombe.
1: Le ha ordinate lei?
0: No, di sicuro.
1: Come facciamo? Perché non è da pagare nulla, eh? C'è soltanto da scaricare, soltanto che saranno più di 200 pacchi, confezioni.
0: Ma noi non abbiamo ordinato assolutamente niente.
1: Ah, cavolo, questo è un problema, che non abbiano fatto un errore loro nel... È perché se sta arrivando il camion, come facciamo adesso?
0: Non lo so, non è un problema nostro, cioè mio padre anziano di sicuro non ha ordinato le
1: cose. No, non vorrei che il ragazzo con muletto scarica lì davanti e va via, perché tanto non è che non c'è da firmare nulla, per quello che è il problema, dopo come fanno?
0: Ripeto, non è un problema nostro, non abbiamo ordinato niente.
1: Voi in caso avete da dividerle con qualcuno, perché dopo non so se riescono a venirle a ritirare.
0: No, guardi, mio padre anche non sta bene, quindi... No,
1: ma non suo padre, dico col vicinato eventualmente, perché noi adesso dobbiamo solo scaricarle, però non abbiamo modo di ritirarle dopo se c'è stato un errore.
0: No, non credo proprio.
1: Come facciamo?
0: Le ripeto, non è un problema mio.
1: Non lo so, però se c'è stato a volte un errore, quindi voi non avete fatto l'ordine?
0: No, assolutamente.
1: E chi l'ha fatto allora? Perché vi rimane?
0: Non lo so, è un problema nostro, ripeto.
1: Potete tenerle un po', non è un problema, ripeto, a noi non ci interessa, cioè se volete prendere...
0: Occupi, grazie.
1: Le lasciamo lì.
0: Salve, buongiorno.

La cosa buffa dell'essere adulti è che nessuno ti spiega davvero come si fa. A un certo punto ti svegli, hai delle responsabilità e fai finta di sapere quello che stai facendo, sperando che nessuno ovviamente se ne accorga.

Cari amici, giunge a termine anche questa puntata, prima puntata di Supermarket Show. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. E su Spotify, scusate, troverete la sezione dedicata alle interviste di Supermarket. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmut.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Scoperto deposito con 3,5 kg di cocaina. Arrestato 59enne catanese. Blitz antidroga della Polizia di Stato di Catania che ha scoperto un deposito di oltre 3,5 kg di cocaina, realizzato da un 59enne in un locale nel quartiere Antico Corso. L'attività è stata svolta, nei giorni scorsi, dai falchi della squadra mobile che, durante un servizio di controllo, hanno notato il 59enne in via Sant'Agostino, mentre, con fare guardingo, si è rifugiato rapidamente in un portico alla vista degli agenti. Passiamo alla cronaca. Napoli, sequestrati a Casavatore 2 kg di hashish e 3 pistole. Un arresto. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione nel periodo estivo dei servizi di controllo economico del territorio e del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, sequestrando circa 2 kg di hashish. Tra le notizie del giorno. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia, avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei 4 match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Cambiamo argomento. Yapi Kinoe 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così all'Italpress il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4x100 misti 2 argenti per l'Italia. L'europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri 2 argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Tra le notizie del giorno. Quadarella cala il tris d'oro, argento con rimpianto per Pilato e Ceccon. Una straordinaria Simona Quadarella cala il suo personale tris d'oro agli europei di nuoto che si stanno per concludere a Parigi. Dopo aver vinto 800 e 1500, la classe 1998 romana vince anche i 400 stile libero con il tempo di 4:01:34, nuovo record dei campionati, davanti alle tedesche Isabel Gose, argento in 4:02:41, e Maya Werner, bronzo in 4:03:43. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: Siamo nel passato.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
11: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
13: Odio questa notte.
12: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Indonesia, Papa Leone XIV vicinanza alle vittime del devastante terremoto. Papa Leone XIV è profondamente rattristato della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e offre la sua solidarietà spirituale e la sua vicinanza a quanti continuano a subire le conseguenze di questo disastro, in particolare ai numerosi sfollati e feriti. Tra le notizie del giorno. Scoperto deposito con 3,5 kg di cocaina, arrestato 59enne catanese. Blitz antidroga della Polizia di Stato di Catania che ha scoperto un deposito di oltre 3,5 kg di cocaina, realizzato da un 59enne in un locale nel quartiere Antico Corso. L'attività è stata svolta, nei giorni scorsi, dai falchi della squadra mobile che, durante un servizio di controllo, hanno notato il 59enne in via Sant'Agostino, mentre, con fare guardingo, si è rifugiato rapidamente in un portico alla vista degli agenti. Passiamo alla cronaca. Napoli, sequestrati a Casavatore 2 kg di hashish e 3 pistole. Un arresto. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione nel periodo estivo dei servizi di controllo economico del territorio e del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, sequestrando circa 2 kg di hashish. Cambiamo argomento. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia, avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei 4 match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Tra le notizie del giorno. Japichino e 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente. Così ha l'Ital Press il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del 9° centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4x100 misti 2 argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri 2 argenti per l'Italia. Merito delle due staffette impegnate nella 4x100 misti. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fasce adriatiche e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: I fagioli comunque erano uno schifo.
2: Glielo hai detto tu che siamo fratelli?

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Indonesia, Papa Leone XIV vicinanza alle vittime del devastante terremoto. Papa Leone XIV è profondamente rattristato della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e offre la sua solidarietà spirituale e la sua vicinanza a quanti continuano a subire le conseguenze di questo disastro, in particolare ai numerosi sfollati e feriti. Tra le notizie del giorno. Scoperto deposito con 3,5 kg di cocaina, arrestato 59enne catanese. Blitz antidroga della Polizia di Stato di Catania che ha scoperto un deposito di oltre 3,5 kg di cocaina, realizzato da un 59enne in un locale nel quartiere Antico Corso. L'attività è stata svolta, nei giorni scorsi, dai falchi della squadra mobile che, durante un servizio di controllo, hanno notato il 59enne in via Sant'Agostino, mentre, con fare guardingo, si è rifugiato rapidamente in un portico alla vista degli agenti. Passiamo alla cronaca. Napoli, sequestrati a Casavatore 2 kg di hashish e 3 pistole. Un arresto. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione nel periodo estivo dei servizi di controllo economico del territorio e del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, sequestrando circa 2 kg di hashish. Cambiamo argomento. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia, avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei 4 match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Tra le notizie del giorno. Iapichino e 4x400 maschile d'oro agli europei di atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli europei di atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Dall'estero. Ceuta, Parolin sul fenomeno migratorio serve un approccio comune / video. Certamente.

0: Little Press il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano, a margine della veglia di preghiera organizzata ad Aci Castello in occasione del nono centenario della traslazione delle reliquie di Sant'Agata, risponde alla domanda se il braccio di ferro tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta rischi di minare l'Europa. Sport. Europei di nuoto, dalla 4% misti 2 argenti per l'Italia. L'Europeo di nuoto di Parigi si chiude con altri 2 argenti per l'Italia. Merito delle 2 staffette impegnate nella 4% misti. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedì.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Bentrovati amici, sono Giulio Berghella e apriamo insieme questa nuova puntata di Suoni all'Alba, il programma che ogni settimana ci accompagna alla scoperta delle novità discografiche, degli artisti emergenti e delle storie che rendono ogni canzone unica. Anche oggi il viaggio sarà ricco di incontri, ascolteremo artisti provenienti da esperienze diverse, attraverseremo generi musicali e sonorità capaci di sorprendere e coinvolgere. Tanta musica perché ogni brano è un tassello di un percorso artistico che merita di essere raccontato. Se siete all'ascolto da casa, dall'ufficio, in auto o magari in viaggio, grazie per aver scelto di trascorrere questo tempo insieme a noi. Lasciatevi guidare dalla musica e dalle parole dei nostri ospiti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché ogni artista ha una storia da raccontare e ogni canzone può trasformarsi in un'emozione da vivere insieme. Il nostro viaggio comincia ora!

0: E apriamo questa puntata con un artista che ha fatto della sincerità emotiva il tratto distintivo della propria musica. La nostra prima ospite è Alice Allison, cantautrice, performer, vocal coach milanese, che torna con Narciso Depresso, un brano intenso, coraggioso, che affronta il delicato confine tra dolore, consapevolezza e rinascita. Una canzone che non cerca scorciatoie emotive, ma sceglie di attraversare fino in fondo le ferite lasciate da una relazione, trasformandole in un percorso di crescita personale. Un racconto sincero, capace di ricordarci che anche le esperienze più difficili possono diventare parte della nostra forza. E noi siamo felici di avere qui con noi a Suoni all'Alba Alice Allison. Ciao Alice e benvenuta. Il tuo ultimo singolo si intitola Narciso Depresso, un titolo che incuriosisce fin dal primo ascolto. Ecco Alice, come nasce questa canzone? Che cosa rappresenta per te questo brano?
1: Sì, ciao Giulio, innanzitutto grazie mille per avermi invitato alla tua trasmissione e che dirti. Allora, nasce dal fatto che Narciso Depresso è uno dei pezzi portanti del mio album che uscirà nel 2027 e fa parte, quindi c'è tutto diciamo dietro una spiegazione anche coerente con quello che è il mio brano precedente che si chiama Je ne me vois plus, che parla proprio della morte dell'ego, quindi della fine di una, della morte di una versione di me che muore totalmente e si in qualche modo rinasce, si trasmuta in una versione di me che oramai ad oggi guarda tutto da un livello di coscienza un po' più alto a fronte di esperienze appunto con questo narciso depresso che mi ha ispirato proprio perché a volte queste persone siamo un po' costrette a incontrarle nella nostra vita per evolverci, no? Siamo su questo pianeta a scuola proprio per fare un'evoluzione affinché la nostra anima faccia più esperienze possibili e si evolva, per cui probabilmente io sono dovuta incappare in questo narciso depresso e che ad oggi paradossalmente ti dico io lo ringrazio, perché senza narciso depresso non sarei sicuramente quella che ha scritto quella canzone.
0: Ecco, quindi un brano in cui racconti una relazione che ha lasciato delle ferite profonde ma comunque non ne cancelli il valore, no? È stato difficile poi alla fine trasformare questa esperienza così intensa in musica.
1: Allora sì, ti dico la verità, inutile che ti prendo in giro, diciamo che non è stato semplice perché ovviamente le trasformazioni e tutto ciò che è il cambiamento prima di essere tale ovviamente passa da una fase di sofferenza secondo me estrema, perché proprio muore una versione di te, quindi a tutti gli effetti quando parlo di morte e rinascita c'è veramente una scissione tra quella che è diciamo la vecchia versione di me e quella nuova, quindi una muore, l'altra rinasce, per cui poi metterlo in musica diciamo che sicuramente non è stato facile all'inizio, perché ho detto sicuramente poi lui penserà vedi comunque mi dà ancora importanza, parla ancora di me, ma in realtà io ad oggi lo ringrazio perché, come dicevo prima, perché veramente senza di questa esperienza in realtà lui per me è stato un grandissimo maestro, un grandissimo insegnante di vita, che senza di lui probabilmente io non avrei raggiunto questo livello di coscienza e queste nuove consapevolezze che mi accompagnano in questa nuova fase della mia vita anche a livello artistico, quindi tanto grazie a Narciso Depresso.
0: C'è una frase molto forte nel messaggio della canzone: potendo tornare indietro rivivresti tutto. È una conquista, sì. È una conquista del percorso di guarigione questo, no?
1: Esattamente, bravissimo, hai proprio toccato, hai preso totalmente il punto, nel senso che tornando indietro certo che rifarei tutto, proprio perché come dicevo prima senza questa esperienza io non potrei dire di essere quella che sono ad oggi, per cui veramente tanta gratitudine e anche tanta gratitudine a me stessa che è riuscita in qualche modo poi ad avere il coraggio di aprirsi ed esporsi in questa maniera comunque così viscerale, così nuda, essendo proprio così nuda davanti a tutte le persone che comunque mi ascoltano, ma semplicemente lo faccio perché spero che arrivi ai cuori di chi mi ascolta e magari ci sarà qualcuno che ci si rivede in tutto questo, ed è bello sapere che l'esperienza esperienze che viviamo in realtà non sono mai fine a se stesse, ma sono esperienze che servono alla nostra evoluzione umana su questa terra.
0: Ecco, oltre al tuo percorso artistico, insomma c'è tanto, no? Hai attraversato esperienze molto diverse, i live show, il teatro, passando per Sanremo Lab, le selezioni di importanti talent televisivi. Quale di queste esperienze senti abbia contribuito maggiormente a quella che è la tua crescita artistica?
1: Ma allora, diciamo che sicuramente l'esperienza di Amici mi ha insegnato molto, nel senso che comunque non è stata un'esperienza lunghissima, però ti dico, comunque vivere, ero piccola perché avevo 22 anni, mm-hmm. quindi vivere con molta intensità quei momenti di giudizio, quei momenti di proprio veramente di speranza, di capire un attimino, cioè anche con ragazzi comunque sconosciuti, mi ha fatto proprio capire che io volevo fare quello nella vita, e poi effettivamente è stato così. Ripeto, non è stato facile per niente, perché purtroppo insomma la vita, poi quando veramente vuoi fare una cosa ti manda delle prove, finché tu non superi queste prove non ti aiuta a edificare quello che poi effettivamente magari vuoi realizzare nella vita, almeno questa è la mia esperienza. E quindi poi diciamo che Amici appunto è stata forte proprio perché io dovevo capire se veramente volevo fare questo,
0: certo,
1: nella vita, e
0: certo.
1: Grazie a quell'esperienza devo dirti che alla fine ho lottato contro tutto e tutti affinché poi io facessi davvero questo.
0: È stato un test importante.
1: Esattamente, sì.
0: La tua musica sembra raccontare sempre un cammino verso la consapevolezza. Questa è una scelta artistica oppure nasce proprio spontaneamente da quelle che sono le tue esperienze personali, ma oserei dire le tue esigenze artistiche?
1: Esattamente, cioè queste sono le mie esigenze, ma le mie esigenze dettate da una coscienza collettiva un po' più grande, per un disegno più grande, più alto, no? Quindi è come se in questo momento io fossi uno strumento che mette a disposizione a chiunque, a qualsiasi persona che ha voglia ovviamente di ascoltare, di immergersi un po' nelle vibes della mia voce e di quello che dico, per capire anche se ci si ritrova e se la cosa può suonare, perché poi tutto sta, io credo molto nelle frequenze, no? Cioè secondo me non è un caso che in tutto questo, facendo comunque di professione la cantante, diciamo che per me anche a livello lavorativo le frequenze sono importantissime, una nota è una frequenza, no?
0: Certo.
1: Quindi di conseguenza parliamo proprio di suono. Ecco, a un certo punto ci succede proprio che può succedere che ci si disallinei con determinate persone o proprio frequenze, cioè si cambiano frequenze perché si vibra diversamente. E quindi io credo proprio di aver passato, cioè, anche rispetto a quello che ho che sono i miei brani passati, cioè una Alice molto più bimba, molto più inconsapevole, che comunque già cerca di tirare fuori perché sta vivendo delle cose, ma poi a un certo punto succede io faccio un viaggio in India l'anno scorso nel marzo aprile del 2025, che mi cambia la vita.
0: Certo.
1: E lì ho capito completamente che ho capito il mio posto nel mondo, forse ho capito lo scopo per il quale io sono su questo pianeta, e diciamo che quello che sto cercando di portare anche nel mio album è proprio queste testimonianze in qualche modo, Giulio.
0: Ecco, guardando avanti c'è questo singolo, ma c'è questo album, nel frattempo ci sono cose più immediate che stai facendo?
1: Sì, adesso sì, assolutamente sì, sono in tour con i Liberi D, che è una compagnia di physical theater, sono acrobati, veramente è un po' come se fosse il Cirque du Soleil, ma qui in Italia. Sì, no, molto molto molto bravi, tra l'altro, e stiamo per andare, insomma, siamo per partire, abbiamo delle date in Sardegna in cui dobbiamo portare appunto questo show che stiamo adesso ultimando di preparare, di finire, e sotto questo caldo senza l'aria condizionata vorrei morire, però
0: è
1: vabbè,
0: il massimo.
1: Scusa, vuoi che ti dica? Esatto,
0: è il massimo.
1: Totalmente.
0: Ma insomma, si fa anche questo,
1: si fa anche questo,
0: quando c'è la,
1: certo,
0: passione, l'amore per quello che si fa, poi tutto il resto, insomma,
1: assolutamente,
0: si può tranquillamente bypassare. Bene, io ringrazio Alice Ellison per essere stata qui con noi a Suoni all'Alba. Grazie veramente,
1: grazie
0: tanto, in bocca al lupo per tutto, e a questo punto sicuramente ci risentiamo aspettiamo nell'uscita dell'album e sicuramente ci faremo un'altra chiacchierata.
1: Grazie mille Giulio, grazie di cuore per questo spazio, grazie molte.
0: Ciao Alice, alla prossima.
1: Ciao, alla prossima, ciao.

0: Il nostro ospite porta con sé l'energia dell'estate con un brano che invita a ballare, sorridere e vivere con leggerezza ogni momento, anche con un sorriso. Con noi Frank Commisso, cantautore e performer che presenta il suo ultimo lavoro dal titolo Bim Bum Bam, una canzone dal sapore internazionale dove ritmi latini, influenze flamenco e sonorità pop dance si fondono con un mix coinvolgente e immediato. Un singolo che racconta il mare, la voglia di stare insieme, le notti estive e quell'energia spontanea che nasce quando la musica diventa il linguaggio comune della festa. Ma dietro questo brano c'è anche un artista dalla carriera ricca di esperienze, capace di spaziare tra concerti, teatro, televisione e impegno sociale, mantenendo però sempre al centro il desiderio di emozionare la gente, di emozionare il pubblico. Diamo il benvenuto quindi a Frank Commisso, qui di nuovo a Suoni all'Alba. Ben ritrovato Frank, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno, buongiorno.
0: Ciao Frank, allora bellissimo, bellissimo singolo, bellissima canzone, abbiamo detto il titolo Bim Bum Bam, un titolo che comunque trasmette subito energia, trasmette subito allegria. Come nasce questa canzone e come viene fuori anche questo titolo così particolare?
1: Beh, la canzone nasce con l'estate, con la voglia appunto di condividere momenti di gioia, momenti di leggerezza, quando appunto dopo tutto l'anno siamo sempre legati dalla routine, avere la possibilità poi di esprimersi con l'estate, diciamo che viene la voglia di ascoltare musica, di ballare, di divertirsi, di stare insieme, questo è.
0: Ecco, ci sono sonorità, come abbiamo detto, latine, flamenco, pop contemporaneo, qui si evince proprio la tua voglia di esplorare qualsiasi atmosfera musicale, no? Sperimentare ti piace?
1: Assolutamente sì, la curiosità è sempre stato il mio punto di riferimento e la voglia di appunto mettersi in gioco, di provare, di trovare delle nuove barriere da superare, no? Perché poi all'inizio magari hai sempre un po' di timore, ma muoviamoci in questo modo, però chissà come mai, invece bisogna lasciarsi trasportare dal suono, dall'energia, dalla voglia appunto di essere sempre, sempre nuovi e sempre diversi, ma mantenendo sempre una costante che è quella, la voglia di far divertire e far star bene le persone.
0: Infatti nel testo si scegli proprio di raccontare la leggerezza senza cadere però negli stereotipi. È difficile comunque scrivere una canzone che mantenga questa personalità autentica e soprattutto diventi una canzone estiva. Non è semplice, secondo me.
1: Ma guarda, la semplicità nasce dal riuscire ad essere se stessi senza essere influenzato da quello che può essere il giudizio, da quello che può essere magari la moda, quello che può essere magari il momento, perché comunque quando vivi un'emozione, se riesci a trasmettere almeno un pochino di quello che tu senti, allora a quel punto diventa facile. Mm-hmm. È certo che ti devi andare a trovare o arrampicarti sui vetri per poter dover per forza trasmettere o vivere una determinata cosa, allora diventa difficile. Invece certo, la facilità e la semplicità sta proprio nell'essere genuini, e io penso che il mio modo di esprimermi, sicuramente la genuinità e la voglia di tirare fuori se stessi c'è sempre.
0: Ecco, continua la collaborazione con Marco Elba, Kaito, insomma è una squadra che funziona.
1: Ma sicuramente lavorando assieme si diventa sempre più coesi, sempre più si guarda sempre di più nella stessa direzione, e quindi si riesce poi anche più facilmente ad arrivare al punto che ci siamo prefissati. Ecco, quindi veramente la squadra è una bella squadra, Adesso si sta rodando sempre di più, quindi ne vedremo delle belle.
0: Ecco, ne vedremo delle belle. Tu dal 2022 sei anche frontman degli Ottica, no? Una tribute band dedicata a Vasco Rossi. Com'è questa esperienza, soprattutto dal vivo, no? Che cosa ti porta questa esperienza?
1: Allora, è naturale che tutti i progetti che convergono e che sono paralleli a quello che può essere l'espressione musicale sono sempre dei progetti che portano ad avere una visione, no? Una visione diversa, una modalità diversa di esprimersi. Con gli Ottica è un percorso che funziona con appunto la modalità proprio live, ed è quello è il bello, no? È il bello, certo, proprio di ritrovarsi a unire le varie esperienze, le varie capacità e farle convergere poi in un'unica direzione, creando un effetto sperato, naturalmente piacevole. Ecco,
0: certo.
1: Ecco, questo qua invece gli piace andare in moto.
0: Gli piace andare in moto, l'abbiamo capito, gli piace anche fare rumore. Mi piace ricordare invece, ne abbiamo parlato anche l'altra volta, la tua collaborazione con l'associazione Officine Buone, no? Portare la musica negli ospedali è una grande cosa che, oltre a offrire, sicuramente ti restituisce delle grandi emozioni.
1: Assolutamente, assolutamente, più quello che raccogliamo noi rispetto a quello che riusciamo a dare, perché anche riuscire a dare pochissimo riesce ad ottenere veramente dei risultati incredibili sulle persone, ma soprattutto dentro di te, perché è come guardarsi allo specchio, ritrovarsi poi naturalmente nei tuoi momenti, quelli più magari difficili, no? E sapere che anche magari un po' di musica può essere un aiuto, una soluzione, un qualcosa che ti dà, come appunto abbiamo detto prima, leggerezza, e ti dà la possibilità di vivere anche per quell'oretta e mezza un qualcosa che nella tua quotidianità non trovi, e riuscire a dare, a regalare, a far sentire le persone vive veramente, penso che sia la cosa più bella. Che
0: assolutamente sì, sono pienamente d'accordo. Invece, tornando al tuo aspetto teatrale e televisivo, no? Hai interpretato tantissimi personaggi: Maria Callas, Mina, Celentano, Bobby Solo. Ecco, questo trasformismo che cosa arricchisce nella tua arte? Credo che in qualche modo arricchisca anche poi le tue performance live come musicista.
1: È come quando ti metti in un mare, no? di emozioni e di cose, è normale che cerchi di cogliere il bello in ogni cosa, che in ogni esperienza che tu vivi, quindi quando entri nella parte di quell'artista, prendere le parti magari di migliori, quelle più riconoscibili, quelle che lo identificano, e farle diventare un po' tue, no? E poi qualcosa ti rimane anche dentro, è come la carta assorbente, qualcosa
0: rimane sempre,
1: e quindi è una cosa bella. Guarda, devo dire che nell'ultimo periodo queste esperienze variegate, come vedi, no? Hanno tante sfumature, tante sfaccettature, queste collaborazioni con gli artisti, con i musicisti, con per dire anche le copertine delle ultime delle ultime canzoni sono sempre un po' il cartellino da visita, il bigliettino da visita, no? Della canzone. E infatti Simone Ornaghi è spettacolare anche lui, riesce sempre a cogliere in un fotogramma l'essenza del pezzo. E poi la musica, l'arrangiamento, cioè, sono tutte piccole parti belle, prese da persone eccezionali, e che riescono a dare quell'eccezionalità all'interno poi di tutto l'insieme del progetto e del lavoro.
0: Certo, adesso il pubblico è anche esigente, ed è quando c'è uno spettacolo completo dove c'è la musica, la performance, insomma il pubblico ama queste cose, no? Credo che tu te ne sia accorto.
1: Assolutamente sì, anche perché poi avendo vissuto momenti bui, no? Mi ricordo anche il periodo passato non troppo tempo fa.
0: Forse ce ne siamo dimenticati, ecco quello.
1: Sì, però bisogna ricordarsi che come quando andiamo agli ospedali c'è chi sta sempre
0: peggio.
1: Un po' peggio di noi e che magari noi possiamo fare qualcosa anche per loro. E questa è secondo me la cosa più bella, perché se hai uno strumento utilizzarlo nella maniera giusta ti porta ad avere dei risultati eccezionali.
0: Certo.
1: E quindi perché non farlo, ecco.
0: Assolutamente.

0: senza mai perdere il piacere di stare vicino alla gente, vicino al pubblico. Grazie Frank di essere stato ancora una volta con noi a Suoni all'Alba.
1: Grazie a voi, ringrazio il pubblico, ringrazio gli ascoltatori, ringrazio la radio e tutte le persone che ci danno la possibilità di poterci esprimere e poter arrivare anche dove magari neanche ci immaginiamo, quindi certo. Davvero.
0: Grazie Frank, ancora. Buona estate, alla prossima, grazie.
1: Anche a voi, un'estate buona a tutti quanti.
0: Ciao Frank, ciao.
1: Ciao. Ciao.

di Franco Misso si conclude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Anche oggi abbiamo avuto il piacere di incontrare artisti che con sensibilità e personalità diverse ci hanno accompagnato in un viaggio ricco di emozioni, storie e musica. Abbiamo aperto la trasmissione con Alice Allison che attraverso Narciso Depresso ci ha raccontato il coraggio di guardare dentro se stessi, trasformando il dolore e la fragilità in un percorso di consapevolezza e rinascita. Successivamente abbiamo respirato tutta la vitalità dell'estate insieme a Franco Misso che con Bim Bum Bam ci ha regalato un concentrato di ritmo, energia e voglia di stare insieme, ricordandoci quanto la musica abbia il potere di unire le persone e creare momenti di condivisione. Due progetti differenti, due modi di raccontare la realtà, ma la stessa passione per la musica e la stessa voglia di arrivare al cuore del pubblico. Ed è proprio questa la missione di Suoni all'Alba: dare spazio agli artisti, raccontare i loro percorsi e offrire ai nostri ascoltatori l'opportunità di scoprire ogni settimana nuove canzoni, nuove emozioni e nuovi talenti. Un grazie sincero ai nostri ospiti e grazie a voi ascoltatori che ogni settimana continuate a seguirci con affetto e con curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do al prossimo appuntamento di Suoni all'Alba. E mi raccomando, cercate la musica che vi emoziona, quella che vi fa riflettere, sorridere e sognare, perché ogni canzone può lasciare un segno e diventare parte della colonna sonora della nostra vita. Suoni all'Alba, dove ogni nota racconta una storia e ogni artista trova la sua voce. Grazie per essere stati con noi, buona musica e a risentirci molto molto presto.

0: Delta.
1: E chiudiamo la puntata di oggi con un progetto che sceglie di raccontare le emozioni attraverso immagini, simboli e suggestioni, lasciando spazio all'immaginazione di chi ascolta. I nostri ultimi ospiti sono i coniugi Orsini, il duo formato dal cantautore Luca Orsini e dal pianista Marco Bassi, che torna sulla scena con Sergio, un brano capace di fondere elettronica, canzone d'autore e un racconto sospeso tra ironia, malinconia e riflessione. Al centro della canzone c'è un misterioso tesoro lasciato da Sergio, un elemento che non viene mai spiegato apertamente e che diventa metafora della parte più autentica, istintiva e fragile che ognuno di noi custodisce dentro di sé. Una scrittura raffinata che non offre risposte immediate, ma invita l'ascoltatore a costruire un proprio significato, trasformando ogni ascolto in una esperienza diversa. Con noi al telefono Luca Orsini dei coniugi Orsini. Ciao Luca, benvenuto.
2: Ciao, grazie, bentrovati a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
1: Grazie a te, parliamo di questo singolo, Sergio, una canzone sì. Che lascia volutamente molto

0: Molte domande aperte. Come nasce questo racconto, proprio questo racconto così particolare?
1: Ma nasce da un giro d'accordi, in questo caso. Qui è andata prima la musica, sicuramente, e poi dalla volontà di fare quello che hai veramente ben descritto poco fa, cioè di lasciare aperte, no, le possibilità di crearsi delle immagini personali, mm-hmm, agli ascoltatori. È tutto qua.
0: Ecco, sì, infatti proprio il brano non viene mai, no, spiegato che cosa sia realmente il tesoro di Sergio, no? Quindi si lascia questo spazio all'immaginazione di chi ascolta. Ma questo personaggio di Sergio sembra diventare quasi una figura simbolica, no? Esiste davvero oppure è una immaginazione o è qualcosa di più universale?
1: Lo è una figura che diventa simbolo. Credo che ognuno di noi abbia conosciuto un Sergio nella propria vita. Uh-huh. E Sergio è appunto la parte razionale di noi, magari siamo stati proprio noi i Sergi di qualcun altro.
0: Sì.
1: E Sergio è quello. È una canzone che parla anche un po' di nostalgia, no?
0: Uh-huh.
1: È una canzone che guarda un po' al passato e dice: guarda, quello ero io, ero Sergio, adesso non sono più Sergio.
0: Certo.
1: Però mi manca. Mm-hmm. È tutto lì.
0: Avete scelto anche un'altra immagine, un altro scenario simbolico all'interno della canzone, e compare il Gran Sasso, no? Un luogo, sì, che ha un forte valore evocativo. Come mai avete scelto proprio questo scenario?
1: Ma io sono di Ascoli Piceno,
0: ah,
1: e quindi la provincia che confina, delle Marche, che confina con l'Abruzzo. Il coniuge Bassi è invece completamente abruzzese, essendo di Vasto, anche se da Vasto non si vede il Gran Sasso, ma da Ascoli si vede bene.
0: Certo.
1: E è un luogo che frequento ogni tanto perché mi piace camminarci, e poi volevo un po' omaggiare il coniuge abruzzese.
0: Mm-hmm.
1: È un po', ecco, immaginare un luogo in cui uno può andare e rilassarsi veramente e ritrovare, cercare di trovare il proprio Sergio.
0: Certo. Ecco, non so se da Vasto si vede il Gran Sasso, però sicuramente se ne sente l'influenza, se ne sente, lo metto tra virgolette, il profumo di un posto meraviglioso. Musicalmente il brano si distingue per l'uso che fate importante dei sintetizzatori e anche di una lunga introduzione strumentale. Ecco, come siete riusciti a costruire questa atmosfera che in fondo sembra anche cinematografica?
1: Siamo partiti dalla mia canzone nuda e cruda che ho presentato al coniuge Marco Bassi, che saluto, e lui è un pianista.
0: Mm.
1: E quindi ha familiarità con gli strumenti, quei tasti bianchi e neri, e ha molti synth, e quindi è stato semplice poi muoversi su quella direzione. Il fatto che ci sia questa lunga introduzione deriva proprio da questo. Siamo partiti quindi dagli accordi, abbiamo poi introdotto una ritmica che all'inizio era una ritmica afro, sulla quale poi si muovono queste linee melodiche e questi suoni che sono un po' diciamo datati, però spiacciono.
0: Mm-hmm.
1: E quindi è proprio questo, è stato un percorso anche piuttosto rapido, però molto ben ragionato.
0: Molto ben ragionato. Dopo alcuni anni di pausa siete tornati sicuramente con una nuova maturità artistica. Cosa è cambiato nel vostro modo di scrivere e produrre musica? Se è cambiato qualcosa?
1: Sicuramente per quanto mi riguarda, sì, devo dire che noi coniugi non abbiamo mai divorziato realmente, perché anche se abbiamo poi intrapreso percorsi differenti, no? Io ho fatto le mie cose da solista e il coniuge anche, no? Lui è stato poi il turnista di molti autori, anche insomma, di rilevanza nazionale, però ci siamo sempre sentiti, io ho sempre condiviso col maestro le mie cose, ottenendo poi dei consigli o anche delle strigliate a volte, perché insomma lui è così, è un maestrino.
0: È un maestrino.
1: In tutto questo

0: sì, sono cambiate le cose, ovviamente nel mio modo di scrivere sicuramente sto molto più attento al modo di scrivere i testi, spero che si noti, ecco, certo. Sì, sono cresciuto da quel punto di vista.
1: Ecco, come dicevi, Luca e Marco provengono da percorsi molto diversi, ma nello stesso tempo anche complementari, ma secondo me questa diversità poi rappresenta quella che è la ricchezza, no, del progetto Coniugi Orsini. Sono le diversità poi che fanno alla fine il concreto quando vengono messi insieme.
0: Sì, lo spero che sì, che poi da queste diversità, da queste anche comunanze di intenti, poi esca qualcosa di piacevole per chi ascolta.
1: Beh, voi nella vostra carriera avete comunque aperto dei concerti ad artisti come Bruno Risas, gli Area, i Quinto Rigo, no? Queste sono esperienze, sì, sì, poi che alla fine danno una bella botta nel percorso, no? Perché sono delle bellissime, certo, esperienze.
0: Certo, sì, sì, assolutamente. Ecco, aprire agli Area, per esempio, che sono un mito, uh-huh, per noi, è stato meraviglioso, ma anche ovviamente a Quinto Rigo, con cui abbiamo anche in parte collaborato, perché Valentino Bianchi, cofondatore della band, ha suonato sul nostro brano. No, sono state tutte esperienze che hanno concorso alla coesione della band, no?
1: Certo. Ecco, Sergio, quale tassello occupa nel vostro nuovo EP? Quale ruolo ha in questo lavoro?
0: Sergio è il secondo brano, uh-huh, in uscita, ed è il brano anni 80, direi, con quelle sonorità lì, è il brano meno ascoltabile tra i due che sono usciti. Il primo era Piero, perché appunto la prima l'introduzione, per esempio, lunga all'inizio, le fughe strumentali che ci sono nel centro del brano non sono certamente, cioè, in linea con quello che esce normalmente, no? Uh-huh. Però non ce ne ha fregato nulla, e così è, certo, e ci piace questa cosa.
1: Quindi
0: quello è il ruolo di Sergio.
1: Bene.
0: E poi ne usciranno altri. Posso anticipare che ogni brano avrà una sua cifra, piuttosto diversa l'una dall'altro. Ecco, sono tutti brani che sorprendono un pochino.
1: Ecco, ci sono anche dei concerti in vista?
0: Allora, pensiamo, noi abbiamo un agente amico, che è Alessandro Piccioni, detto il Piccio, che si occupa della promozione dell'EP, si occuperà della promozione dell'EP, ma lo fa da molti anni, e immaginiamo che quando sarà uscito ancora più materiale cominceremo a promuoverlo nella penisola, ecco. Però non ci sono ad oggi delle date.
1: Insomma, un po' un passo alla volta, e con tanta riflessione, questo sicuramente fa bene. Sergio, questo è il singolo dei Coniugi Orsini, che confermano una cifra stilistica molto originale, fatta di una scrittura evocativa, di una ricerca sonora e una grande attenzione ai dettagli. È una canzone che non impone una sola interpretazione, ma invita ogni ascoltatore a interpretare un viaggio personale tra ricordi, tra simboli e significati nascosti, dimostrando come la musica possa ancora essere uno spazio di scoperta e di immaginazione. Io ringrazio Luca Orsini per essere stato qui con noi a Suoni
0: a
1: Lamba.
0: Grazie
1: Luca, noi ti aspettiamo per le prossime cose, noi siamo qui.
0: Va benissimo, disponibile.
1: Ciao Luca, alla prossima. Ciao. Grazie, ciao.

E con le atmosfere evocative di Sergio, dei coniugi Orsini, si chiude anche questa nuova puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato emozioni, paesaggi sonori e storie molto diverse tra loro, accomunate da un unico elemento: la voglia di raccontare qualcosa di autentico attraverso la musica. Abbiamo iniziato insieme ai Resta Vinvé con Mi vuoi bene o no. Abbiamo poi respirato tutta la vitalità dell'estate con Niccolò d'Agostino e infine con i coniugi Orsini siamo entrati in un racconto sospeso tra realtà e immaginazione con la loro canzone Sergio. Tre progetti diversi, tre identità artistiche ben definite e tre modi originali di raccontare il nostro tempo. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso con noi il loro talento, le loro esperienze e i loro nuovi progetti discografici e un grazie soprattutto a voi, ascoltatrici e ascoltatori, che ogni settimana ci seguite con entusiasmo e curiosità. Da Giulio Berghella è proprio tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, dove continueremo a dare voce ai protagonisti della nuova musica italiana. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Grazie per essere stati con noi. Un caro saluto, buona musica e al

Delta. Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina. Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Dall'estero. Trump riduce le esercitazioni con la Corea del Sud, Pyongyang rispettosa. In virtù del mio ottimo rapporto con Kim Jong-un, presidente della Corea del Nord, non sono contento del fatto che gli Stati Uniti abbiano, già da tempo, accettato di partecipare alle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un messaggio su Truth, precisando di avere disposto una riduzione delle esercitazioni militari con la Corea del Sud. Tra le notizie del giorno. Indonesia, Papa Leone XIV vicinanza alle vittime del devastante terremoto. Papa Leone XIV è profondamente rattristato della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e offre la sua solidarietà spirituale e la sua vicinanza a quanti continuano a subire le conseguenze di questo disastro, in particolare ai numerosi sfollati e feriti. Cambiamo argomento. Scoperto deposito con 3,5 kg di cocaina, arrestato 59enne catanese. Blitz antidroga della Polizia di Stato di Catania che ha scoperto un deposito di oltre 3,5 kg di cocaina, realizzato da un 59enne in un locale nel quartiere Antico Corso. L'attività è stata svolta, nei giorni scorsi, dai falchi della squadra mobile che, durante un servizio di controllo, hanno notato il 59enne in via Sant'Agostino, mentre, con fare guardingo, si è rifugiato rapidamente in un portico alla vista degli agenti. Passiamo alla cronaca. Napoli, sequestrati a Casavatore 2 kg di hashish e 3 pistole. Un arresto. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione nel periodo estivo dei servizi di controllo economico del territorio e del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, sequestrando circa 2 kg di hashish. Tra le notizie del giorno. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia, avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei 4 match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Cambiamo argomento. Iapi Kinoe 4x400 maschile d'oro agli Europei di Atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli Europei di Atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Be-

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Ucraina, Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Dall'estero. Trump riduce le esercitazioni con la Corea del Sud, Pyongyang rispettosa. In virtù del mio ottimo rapporto con Kim Jong-un, presidente della Corea del Nord, non sono contento del fatto che gli Stati Uniti abbiano, già da tempo, accettato di partecipare alle esercitazioni militari congiunte con la Corea del Sud. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in un messaggio su Truth, precisando di avere disposto una riduzione delle esercitazioni militari con la Corea del Sud. Tra le notizie del giorno. Indonesia, Papa Leone XIV vicinanza alle vittime del devastante terremoto. Papa Leone XIV è profondamente rattristato della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e offre la sua solidarietà spirituale e la sua vicinanza a quanti continuano a subire le conseguenze di questo disastro, in particolare ai numerosi sfollati e feriti. Cambiamo argomento. Scoperto deposito con 3,5 kg di cocaina, arrestato 59enne catanese. Blitz antidroga della Polizia di Stato di Catania che ha scoperto un deposito di oltre 3,5 kg di cocaina, realizzato da un 59enne in un locale nel quartiere Antico Corso. L'attività è stata svolta, nei giorni scorsi, dai falchi della squadra mobile che, durante un servizio di controllo, hanno notato il 59enne in via Sant'Agostino, mentre, con fare guardingo, si è rifugiato rapidamente in un portico alla vista degli agenti. Passiamo alla cronaca. Napoli, sequestrati a Casavatore 2 kg di hashish e 3 pistole. Un arresto. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione nel periodo estivo dei servizi di controllo economico del territorio e del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, sequestrando circa 2 kg di hashish. Tra le notizie del giorno. Lazio fuori a sorpresa in Coppa Italia, avanti Genoa, Frosinone e Verona. La Coppa Italia regala sorprese e gol nei quattro match dei 32esimi di finale. Il risultato più clamoroso arriva dall'Olimpico, dove la Lazio di Gennaro Giattuso cade 2-0 contro il Mantova di Francesco Modesto e saluta subito la competizione. Cambiamo argomento. Yapi Kinoe 4x400 maschile d'oro agli Europei di Atletica. Due ori e un bronzo per chiudere in maniera trionfale gli Europei di Atletica a Birmingham. L'Italia vince il medagliere, 10-6-6, piazzando i due acuti vincenti in coda. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Cambia il tempo su mezza Italia. Nel pomeriggio sono previsti acquazzoni e temporali in accensione su Alpi, Nord-Est, Levante Ligure, Alta Toscana, fascia adriatica e rilievi meridionali. Clima meno caldo con temperature in calo, specie al settentrione e adriatiche. In serata ancora episodi di instabilità, in particolare sul Triveneto e lungo la fascia adriatica, ma anche sul basso Tirreno. Più asciutto altrove, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo. Penso te dice.
2: Radio Delta. Dimensione radio, dimensione Delta. La dimensione gioco.

0: Basta il tempo di...
1: Radio Delta.
2: Siamo esseri speciali.

Ed è questa l'estate di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi ed un saluto da Daniele Dalmuto, anche oggi pronto a farvi conoscere il miglior mercato indipendente. Siamo nel nostro studio, chiusi dentro, grazie al cielo, al freschino, con il climatizzatore funzionante, e proprio così, onde evitare questi pesantissimi, queste botte di calore che sinceramente a me personalmente stanno un pochino devastando. Ho voglia di andare al mare, in piscina, insomma, ho voglia di rinfrescarmi, però comunque ho anche voglia di presentarvi

E ricominciamo con Antonio Summa, il suo nuovissimo singolo, l'ultima uscita, Flashback, segna il ritorno dell'artista come frontman tra energia funk e memoria positiva.

La nuova versione del singolo dell'artista messinese vicentino d'adozione, dedicata alla notte, ai lidi e all'energia dell'estate 2026. Lui è D'Agostino con Estate Italiana.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Sono solo nuvole di Gianluca Naldi, brano struggente dedicato alla nonna dell'artista che racchiude le emozioni, i ricordi intrisi di nostalgia delle estati passate da ragazzo in campagna a contatto con la natura e gli animali, godendo degli ampi spazi a disposizione. C'è il rimpianto di un periodo della vita che non ritorna, quello della spensieratezza e della libertà totale.

0: E torna anche Giulia Tosoni, artista che abbiamo in più occasioni ospitato all'interno di On Air e anche all'interno di Supermarket Show. Ritorna con Smoking Nero.
1: Un saluto a tutti gli amici di On Air da Giulia Tosoni.

Cool, il nuovo singolo dei Locksover, una band nata a Piacenza ma che ama raccontare quello che vede attorno a sé in un modo diretto e concreto. Questa canzone parla di un tema molto attuale, di quando la ribellione smette di essere qualcosa di vero e diventa solo un'immagine, una frase giusta da mettere sui social per sembrare diversi.

Dylan Phoenix, nome d'arte di Alessandro Vezzoni, nasce a Pietrasanta nel 78 nella provincia di Lucca. È autore, compositore, produttore, polistrumentista. La carriera musicale incomincia nel 1995 militando in gruppi e band gothic metal e dark wave. Ha imparato a suonare molti strumenti musicali nel sostituire gli elementi delle band quando un elemento mancava. Arriva Don Air con il suo brano Ombre.

vincitore ai Dance Music Award come miglior DJ producer dance italiano per 2 anni consecutivi. Dopo il grande successo riscontrato con la sua Emborracciado, arriva puntuale per la stagione estiva 2026 il follow up Offline su Network International, nuovo singolo di Joe Bertè interpretato dal cantante cubano Dago 8. Off.

Luciano Rock, la mia generazione. Negli anni 80, adolescente, studia privatamente chitarra classica, poi intraprende un percorso autodidatta di chitarra acustica e voce. Inizia a scrivere canzoni dall'età di 16 anni, testi e accordi.

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Furto al Mume di Messina, sentiti i quattro custodi del museo. Proseguono le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura di Messina, sul furto delle opere di Antonello da Messina al museo regionale. Il Mume oggi è rimasto chiuso e gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere interne e quelle delle strade vicine. Tra le notizie del giorno. Christensen Atalanta Club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Dall'estero. Trump israeliani non colpiscano Gaza, Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Sul fronte internazionale. Ucraina, Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Cambiamo argomento. Indonesia, Papa Leone XIV vicinanza alle vittime del devastante terremoto. Papa Leone XIV è profondamente rattristato della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e offre la sua solidarietà spirituale e la sua vicinanza a quanti continuano a subire le conseguenze di questo disastro, in particolare ai numerosi sfollati e feriti. Tra le notizie del giorno. Scoperto deposito con 3,5 kg di cocaina, arrestato 59enne catanese. Blitz antidroga della Polizia di Stato di Catania che ha scoperto un deposito di oltre 3,5 kg di cocaina, realizzato da un 59enne in un locale nel quartiere Antico Corso. L'attività è stata svolta, nei giorni scorsi, dai falchi della squadra mobile che, durante un servizio di controllo, hanno notato il 59enne in via Sant'Agostino, mentre, con fare guardingo, si è rifugiato rapidamente in un portico alla vista degli agenti. Passiamo alla cronaca. Napoli, sequestrati a Casavatore 2 kg di hashish e 3 pistole. Un arresto. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione nel periodo estivo dei servizi di controllo economico del territorio e del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, sequestrando circa 2 kg di hashish. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro. Nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

Mi rinnamoro di te di Riccardo Netri, canzone. Questa canzone è un viaggio tra ricordi e rimpianti, tra amori che sembravano eterni e silenzi che fanno rumore. Parla di noi, di quelle storie chiuse per motivi stupidi, di rughe che raccontano la bellezza del tempo e di momenti che non si cancellano. Perché anche quando tutto sembra finito, c'è sempre un angolo del cuore che si ricorda e si innamora di nuovo.

E chiudiamo con un'anteprima radiofonica. Lei è Rita S con Merce Rara, che con questo singolo, che uscirà ufficialmente il 6 di marzo su tutte le piattaforme digitali. Il singolo Merce Rara è un manifesto di autenticità, parla della scelta di restare fedeli a se stessi in un'epoca che spinge all'omologazione, ribaltando la parola merce in qualcosa di prezioso, unico e non negoziabile. Un pop lento, introspettivo, che mette al centro la voce e le parole.

E questa è la musica di On Air. Vi ricordo che potrete inviarci una mail ad onair@supermarketradio.it oppure ad info@supermarketradio.it per allegare un vostro brano e soprattutto contatto telefonico.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana. Vi ricordo che per riascoltarci basta collegarsi su TuneIn, Amazon Music o Audible e cercare Daniele Dalmuto, il nome del conduttore, ed entrare nel nostro mondo di On Air, nel mondo di Supermarket Show, insomma anche delle interviste di Supermarket che verranno poi soprattutto aggiornate anche con i ragazzi che porteranno le loro esperienze personali all'interno di On Air, verranno sempre aggiornate nella sezione delle interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla seconda puntata e vi mando un caloroso saluto.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

0: giovane.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Furto al Mume di Messina, sentiti i quattro custodi del museo. Proseguono le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura di Messina, sul furto delle opere di Antonello da Messina al museo regionale. Il Mume oggi è rimasto chiuso e gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere interne e quelle delle strade vicine. Tra le notizie del giorno. Christensen Atalanta Club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Dall'estero. Trump israeliani non colpiscano Gaza, Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Sul fronte internazionale. Ucraina, Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Cambiamo argomento. Indonesia, Papa Leone XIV vicinanza alle vittime del devastante terremoto. Papa Leone XIV è profondamente rattristato della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e offre la sua solidarietà spirituale e la sua vicinanza a quanti continuano a subire le conseguenze di questo disastro, in particolare ai numerosi sfollati e feriti. Tra le notizie del giorno. Scoperto deposito con 3,5 kg di cocaina, arrestato 59enne catanese. Blitz antidroga della Polizia di Stato di Catania che ha scoperto un deposito di oltre 3,5 kg di cocaina, realizzato da un 59enne in un locale nel quartiere Antico Corso. L'attività è stata svolta, nei giorni scorsi, dai falchi della squadra mobile che, durante un servizio di controllo, hanno notato il 59enne in via Sant'Agostino, mentre, con fare guardingo, si è rifugiato rapidamente in un portico alla vista degli agenti. Passiamo alla cronaca. Napoli, sequestrati a Casavatore 2 kg di hashish e 3 pistole. Un arresto. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione nel periodo estivo dei servizi di controllo economico del territorio e del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, sequestrando circa 2 kg di hashish. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro. Nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
0: Radio Delta.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate.
6: È un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
0: dal regista di It Follows.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
6: Siamo nel passato.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
0: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
0: La fine di Oak Street. Al cinema.
10: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
11: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
12: Odio questa notte.
11: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
10: Anne.
11: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

quando ci fermeremo a contarci i chilometri sulle facce, scesi da questo camper che salta fossi, che segue tracce.

tempo di chiamarli e non lasciano niente, non scrivono dietro il mittente e nelle stanze trovo solo luci spente.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, in vigore il codice ambientale per una modernizzazione sostenibile. La Cina ha compiuto un importante passo verso la modernizzazione sostenibile con l'entrata ufficiale in vigore, il 15 agosto, del suo storico codice ecologico e ambientale, rafforzando ulteriormente la base giuridica per la coesistenza armoniosa tra l'umanità e la natura. Adottato a marzo dal massimo organo legislativo cinese, il codice rappresenta il secondo codice legislativo formale della Cina dopo il codice civile. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, sentiti i quattro custodi del museo. Proseguono le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura di Messina, sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale. Il Mume oggi è rimasto chiuso e gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere interne e quelle delle strade vicine. Cambiamo argomento. Christensen Atalanta Club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Dall'estero. Trump israeliani non colpiscano Gaza, Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Sul fronte internazionale. Ucraina, Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Tra le notizie del giorno. Indonesia, Papa Leone XIV vicinanza alle vittime del devastante terremoto. Papa Leone XIV è profondamente rattristato della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e offre la sua solidarietà spirituale e la sua vicinanza a quanti continuano a subire le conseguenze di questo disastro, in particolare ai numerosi sfollati e feriti. Cambiamo argomento. Scoperto deposito con 3,5 kg di cocaina, arrestato 59enne catanese. Blitz antidroga della Polizia di Stato di Catania che ha scoperto un deposito di oltre 3,5 kg di cocaina, realizzato da un 59enne in un locale nel quartiere Antico Corso. L'attività è stata svolta, nei giorni scorsi, dai falchi della squadra mobile che, durante un servizio di controllo, hanno notato il 59enne in via Sant'Agostino, mentre, con fare guardingo, si è rifugiato rapidamente in un portico alla vista degli agenti. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Nelle prossime ore il cielo risulterà generalmente poco nuvoloso, salvo qualche temporale intenso sulla fascia adriatica e sul basso Tirreno. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al sud. In giornata tempo stabile con cielo sereno al nord e su buona parte del centro. Maggiori temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania, Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature vicine alla media del periodo, specie al centro. Nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Radio Delta.
3: Sì?
4: Pronto, salve, scusi. No, gentilmente, perché non mi ricordo il nome del programma.
3: Programma.
4: Quello che deve iniziare adesso.
3: Io non sto guardando nessun programma.
4: Ah, lei non sta guardando, ma non guarda in radio, stiamo parlando.
3: Ma non stavo guardando.
4: Non ha la radio accesa?
3: No.
4: Ho capito. L'accende adesso?
3: No.
4: Ah, allora noi apriamo.
3: Va bene.

E ogni tanto capita che non mi ricordo il nome del programma, perché sto invecchiando anch'io, insomma, comincio ad avere i miei anni, forse un pochino così la testa comincia a dare i numeri. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata di Supermarket Show, con voi Daniele Dalmuto al microfono a farvi compagnia per questa oretta folle di buona musica, notizie improbabili e situazioni altamente imbarazzanti.

E ricominciamo la settimana subito con la rubrica consueta, che è l'almanacco, che quest'oggi ci ricorda San Almerigo del campanello tardo. Almerigo suonava il campanello sempre un attimo dopo che qualcuno bussava. Diceva che era giusto far aspettare il mondo mezzo respiro. Chi lo incontrava usciva sempre meno agitato di come era entrato. È patrono dell'attesa breve, dei tempi giusti e di chi non apre mai di scatto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa, no, ma non si è capito se il campanello funziona o meno.
0: Dice?
1: Il campanello, quello, il campanello tardo.
0: Come non suona?
1: Cioè, suona, funziona?
0: Sì, perché?
1: No, perché dice che suona il campanello, ma sempre un attimo dopo che qualcuno bussava.
0: Perché suona il campanello e poi...

0: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, stiamo per leggere la notizia del giorno.
1: Che notizia vuole?
0: No, no, no, noi stiamo per leggere quella che adesso vediamo cosa troviamo.
1: Senta, no, non è che in questo momento ho bisogno di notizie, ne ho abbastanza qui a casa. Io la ringrazio.
0: Ed ora voliamo in Spagna, parliamo di aeroplani, dove un passeggero sale sul tetto dell'aereo prima della partenza e blocca il volo. Sono stati momenti di alta tensione all'aeroporto, un aeroporto di Valencia in Spagna, dove sabato 31 di gennaio un passeggero è riuscito a eludere i controlli di sicurezza. Una volta arrivato a ridosso dell'aereo, è salito sul tetto del velivolo gesticolando, iniziando a camminare lungo la fusoliera. Protagonista della vicenda un ragazzo di 24 anni che con il suo comportamento ha letteralmente bloccato un Airbus 320 della compagnia Vueling Airline che sarebbe dovuto decollare con destinazione Amsterdam. L'aereo era già in pista quando il 24enne, approfittando di un momento di distrazione nelle operazioni di terra, ha raggiunto l'area di sosta e si è arrampicato sull'aereo. Diciamo che lui ad Amsterdam c'era già stato, probabilmente.
2: Non ho capito, le chiedo scusa.
0: No, dicevo, avrebbe eluso i controlli, quindi è riuscito a fare così, a divincolarsi ed è riuscito a salire sopra l'aereo.
2: Sopra l'aereo?
0: Esatto, prima che partisse, ovviamente, perché altrimenti non so se fosse riuscito a rimanerci sopra.
2: Ma di chi sta parlando? Le chiedo scusa.
0: E di quel ragazzo in Spagna che è salito sopra l'aereo che doveva andare ad Amsterdam. Però non c'è andato perché ovviamente era salito sopra.
2: E allora io cosa c'entro?
0: Ecco, lei è mai stata ad Amsterdam?
2: No, no.
0: Ho capito. Allora la saluto. Grazie.
3: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Sì, pronto, scusi il disturbo. No, gentilmente, siccome dobbiamo fare la recensione questa settimana, avremmo scelto Joe Bonamassa.
1: Scusi, non ho capito niente.
0: No, Joe Bonamassa, chitarrista rock blues americano.
1: No, guardi, non so proprio nulla, quindi
0: Lei è chitarrista?
1: Ma no, scusi, ma non capisco questa telefonata. Io non,
0: mi perdoni, non... se non suona la chitarra, cosa suona lei?
1: Ma io non suono nulla.
0: E come fa allora a parlare di musica, mi perdoni?
1: Ma chi è che parla di musica? Io parlo di musica.
0: No, non lo so, noi parliamo di musica. Lei però ha detto che non suona?
1: Ma noi parliamo di musica, chi parla di musica? Io non parlo di musica, non ho tempo da perdere. Ecco, non lo so.
0: Allora la saluto, salve.
1: Buonasera.
0: Joe Bonamassa nasce nel 1977 a New York, è uno dei più importanti chitarristi e cantanti blues rock contemporanei. Bambino prodigio della chitarra, soli 12 anni, apriva già i concerti di B.B. King. Cresciuto ascoltando i grandi del blues britannico e americano, ha sviluppato uno stile che unisce tecnica virtuosistica e profonda espressività. Quest'oggi incominciamo la nostra settimana parlando del primo brano di Joe Bonamassa, che è Slow Gin, una delle canzoni più amate tratte dall'album Slow Gin del 2007, originariamente scritta da Bob Erzin e Michael Kamen e interpretata da Tim Curry. Bonamassa la trasforma in un blues rock struggente con una voce intensa e un assolo di chitarra molto espressivo. È un pezzo che parla di dolore, rimpianto e desiderio, tipici temi blues ma con grande dinamica emotiva.

0: Pronto, signora Giampaola?
1: Sì, si parla.
0: Mi perdoni, scusi, così a freddo, come le è sembrata questa canzone?
1: Ma quale canzone?
0: Quella che abbiamo messo su adesso, Slow Jean, di Joe Bonamassa.
1: Ah, guardi, io non ho sentito un bel niente. Io la saluto, buonasera.

0: Sì, pronto, pronto, salve, Battistini?
1: Sì.
0: Salve, scusi il disturbo, è la parafarmacia di Viale Torino qui a Ravenna. E sarebbe arrivato il quella medicina, l'integratore, il Mucolixan 400 mg che avete ordinato?
1: No, io non ho niente.
0: Ma quello che diceva che ha quell'estratto di sambuco che quando sputa per terra fa troppo catarro, le serviva qualcosa che fluidificasse?
1: No, no, io vado alla farmacia del Poggi,
0: ma chi è che sputa allora? Che hanno chiesto un qualcosa che permettesse di sputare senza catarro?
1: Vabbè, io non sono stata.
0: Lei sputa?
1: No, io non ho niente.
0: E quindi chi l'ha ordinato?
1: Io non mi sicuro.
0: Perché praticamente il colore della soluzione è verde melma, blu elettrico, limpido, che indica.
1: Guardi, non so niente, io faccio per lui dalle due, non sono mai venuto nella sua farmacia.
0: Perché avevano chiesto in pratica che ci fosse la possibilità di avere uno sputo che per 24 ore profumasse di eucalipto.
1: No, io non sono.
0: Ma lei che sputa per terra o qualcun altro, scusi?
1: Io non sputo e non faccio niente.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Amici di Supermarket Show, incominciamo subito la settimana come di consuetudine, circa a metà programma, con lo spazio dedicato al miglior mercato indipendente. Con noi quest'oggi un cantautore, un artista, lui si chiama Mr. Axel, con il singolo Col cuore bendato, ve lo presento, che è già collegato con noi. Benvenuto a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Mr. Axel. Allora, intanto una piccola panoramica artistica su di te e raccontaci un pochino chi è Mr. Axel.
1: Sono un cantautore, vivo a Udine e ho iniziato a scrivere pezzi miei 5 anni fa. Prima facevo tante cover e adesso sto continuando questa avventura. Mi piace molto scrivere e buttare i miei pensieri in musica,
0: che è la cosa più bella per chi suona. Ma sei subito partito come cantautore, oppure mi parlavi di cover prima, e anche militato magari in qualche gruppo musicale?
1: Qualche piccolo incidente, qualche gruppo che poi, come spesso succede, si è sciolto, ma era troppo caldo, si è sciolto.
0: Esattamente.
1: Però abbiamo fatto belle serate, dai, non posso lamentarci.
0: Allora Mr. Axel, il singolo di oggi, quello che viene a presentare all'interno di Supermarket, è Col cuore bendato, e tratta di un tema molto delicato. Il tuo brano nasce appunto dove tu hai ascoltato, diciamo, le testimonianze dirette di due ragazze, ma qual è stata la cosa che ti ha colpito di più nei loro racconti e che hai sentito il bisogno assoluto di mettere in musica?
1: Guarda, vengono già i brividi quando si sentono le notizie di femminicidi, di violenze, queste cose qua, ma ti garantisco che sentire dei racconti diretti dalle persone ti lasciano ancora più una sorta di trauma dentro. E quindi ho voluto fare, come succede spesso, magari sai, di dare il mio piccolo contributo, la mia piccola pietra, per provare a creare questo muro per provare a fermare questa violenza contro le donne,
0: questa piaga.
1: La cosa strana, sai cos'è? È che, come è uscita questa canzone, io la prima critica negativa l'ho avuta da una donna che mi ha detto: siete tutti bravi a fare canzoni contro la violenza sulle donne, ma guardate che la violenza c'è anche sugli uomini. E anche questa cosa mi ha lasciato un po' perplesso.
0: Beh, sicuramente sì, adesso è vero, ecco, non se ne parla mai, perché molte volte si dice un uomo che alza ad esempio le mani su una donna, un uomo che ha una corporatura, una fisicità, una forza diversa rispetto al contrario. Però comunque sì, ci sono anche situazioni analoghe. Ma in questa canzone tu dici chiaramente: io non sono come voi, prendendo le distanze da chi usa la forza o il controllo. Quanto è importante per te che siano proprio gli uomini a metterci la faccia e rompere il silenzio su questo tema?
1: Tantissimo, perché deve partire proprio da noi questa cosa. E soprattutto bisognerebbe fare più prevenzione e non muoversi una volta che c'è la vittima.

0: spaccato a testate il setto nasale. Cioè, questo vuol dire che alla base di tutto c'era una non stabilità umana. Che andava fermata prima.
1: Andava fermata prima, ma soprattutto una volta che è accaduto il fatto bisogna fare in modo che questa persona non commetta più nulla. Io sono molto, scusami il termine, molto nazista sotto certi aspetti, e quindi lì io sarei per prenderlo, metterlo in una cella e buttare via la chiave, farlo uscire dopo 30 anni, se riesce a uscire, perché purtroppo non c'è alcuna giustificazione per chi commette certi atti. Sono stato un po' forse pesante, crudo, però io la penso così. Ascolta Mr. Axel, purtroppo che il nostro tempo è abbastanza tiranno, prima di ascoltare questo singolo, ultime battute con te, dove poterti trovare sui social?
0: Guarda, tutti i social hanno un unico acronimo che è mr.axel the songwriter, tutto attaccato. Mr. Axel cantautore tradotto.
1: Esatto, quindi troviamo, oltre diciamo la tua vita social, anche eventualmente altri inserimenti musicali per quanto riguarda piattaforme musicali, Spotify, insomma quelle dove maggiormente si condivide la musica. Mr. Axel, ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia, un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico e ci ascoltiamo col cuore bendato. Grazie per essere stato a Supermarket.
0: Grazie mille a voi, ciao.

casa. Chiedersi scusa ora che senso ha? L'amore è un plagio dell'eternità. Dio ci ha creati col cuore a metà e colmiamo il vuoto di chi se ne va con sensi di colpa stessi ogni volta ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare se questo farà sopravvivere il meglio di...

0: Pronto?
1: Sì, pronto, chiedo scusa al corriere. Per lo scarico delle colombe, pomeriggio può andare bene uguale? Perché facciamo fatica in mattinata.
0: Credo che abbia sbagliato numero. Non si chiama niente di colombe.
1: Colombe pasquali, non volatili.
0: No, di sicuro.
1: Ah, io ho quattro bancali su via Senna 63. Ho questo contatto.
0: 63 c'è mio padre. Piano, di sicuro l'ha ordinato le colombe.
1: Le ha ordinate lei?
0: No, di sicuro.
1: Come facciamo? Perché non è da pagare nulla, c'è soltanto da scaricare, soltanto che saranno più di 200 pacchi, confezioni.
0: Ma noi non abbiamo ordinato assolutamente niente.
1: Ah, cavolo, questo è un problema, che non abbiano fatto un errore loro nel... È perché se sta arrivando il camion, come facciamo adesso?
0: Non lo so, non è un problema nostro, cioè mio padre anziano di sicuro non ha ordinato le
1: cose. No, non vorrei che il ragazzo con muletto scarica lì davanti e va via, perché tanto non è che non c'è da firmare nulla, per quello che è il problema, dopo come fanno?
0: Vi ripeto, non è un problema nostro, non abbiamo ordinato niente.
1: Voi in caso avete da dividerle con qualcuno, perché dopo non so se riescono a venirle a ritirare.
0: No, guardi, mio padre anche non sta bene, quindi... No,
1: ma non suo padre, dico col vicinato eventualmente, perché noi adesso dobbiamo solo scaricarle, però non abbiamo modo di ritirarle dopo se c'è stato un errore.
0: No, non credo proprio.
1: Come facciamo?
0: Le ripeto, non è un problema mio.
1: Non lo so, però se c'è stato a volte un errore, quindi voi non avete fatto l'ordine?
0: No, assolutamente.
1: E chi l'ha fatto allora? Perché vi rimane?
0: Non lo so, è un problema nostro.
1: Potete tenerle un po', non è un problema, ripeto, a noi non ci interessa, cioè se volete
0: prendere... Non ti preoccupi, grazie.
1: Le lasciamo lì.
0: Salve, buongiorno.

La cosa buffa dell'essere adulti è che nessuno ti spiega davvero come si fa. A un certo punto ti svegli, hai delle responsabilità e fai finta di sapere quello che stai facendo, sperando che nessuno ovviamente se ne accorga.

Cari amici, giunge a termine anche questa puntata, prima puntata di Supermarket Show. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i nostri podcast. E su Spotify, scusate, troverete la sezione dedicata alle interviste di Supermarket. Detto questo, appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Radio Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Cina, in vigore il codice ambientale per una modernizzazione sostenibile. La Cina ha compiuto un importante passo verso la modernizzazione sostenibile con l'entrata ufficiale in vigore, il 15 agosto, del suo storico codice ecologico e ambientale, rafforzando ulteriormente la base giuridica per la coesistenza armoniosa tra l'umanità e la natura. Adottato a marzo dal massimo organo legislativo cinese, il codice rappresenta il secondo codice legislativo formale della Cina dopo il codice civile. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, sentiti i quattro custodi del museo. Proseguono le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura di Messina, sul furto delle opere di Antonello da Messina al museo regionale. Il Mume oggi è rimasto chiuso e gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere interne e quelle delle strade vicine. Cambiamo argomento. Christensen Atalanta Club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Dall'estero. Trump israeliani non colpiscano Gaza, Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Sul fronte internazionale. Ucraina, Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Tra le notizie del giorno. Indonesia, Papa Leone XIV vicinanza alle vittime del devastante terremoto. Papa Leone XIV è profondamente rattristato della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e offre la sua solidarietà spirituale e la sua vicinanza a quanti continuano a subire le conseguenze di questo disastro, in particolare ai numerosi sfollati e feriti. Cambiamo argomento. Scoperto deposito con 3,5 kg di cocaina, arrestato 59enne catanese. Blitz antidroga della Polizia di Stato di Catania che ha scoperto un deposito di oltre 3,5 kg di cocaina, realizzato da un 59enne in un locale nel quartiere Antico Corso. L'attività è stata svolta, nei giorni scorsi, dai falchi della squadra mobile che, durante un servizio di controllo, hanno notato il 59enne in via Sant'Agostino, mentre, con fare guardingo, si è rifugiato rapidamente in un portico alla vista degli agenti. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Due minuti.
4: Estate!
3: Un libro.
5: Ogni gesto, per quanto lontano nel tempo, continua a risuonare. È l'eco silenziosa di scelte che hanno plasmato il mondo e che ancora oggi ci interrogano. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi esploriamo una narrazione che tiene accesa la memoria del presente. E se anche tu scrivi libri che uniscono profondità storica e sguardo contemporaneo, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro al grande pubblico. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Josué Calaciura, si chiama L'Ammiraglio. Il racconto di un marinaio che ha cambiato il mondo. Un gran bugiardo, un pirata, un vaneggiatore in preda all'estasi, un marinaio che tutto ha visto e di tutto è capace. Cristoforo Colombo e l'ammiraglio. Figura storica colossale e discussa, eroe dell'esplorazione e iniziatore dell'oppressione coloniale, il portatore della civiltà europea nelle Americhe e al tempo stesso colui che avvia un genocidio, sancendo l'imperialismo e la soppressione culturale. In questo romanzo l'autore racconta l'organizzazione del viaggio verso le Indie, la ferocia della conquista, la tecnologia come scelta di sopraffazione, lo schiavismo, la violenza come strumento esclusivo e definitivo del rapporto dell'Occidente verso gli altri, sia indios che europei non maggiorenti. La fedeltà ai fatti e alle cronache colombiane, fondata sul diario di bordo e robustita dagli atti del processo a Colombo dell'inquisitore reale Francisco de Bobadilla, è infiltrata da contaminazioni letterarie, evangeliche, fantastiche che plasmano, distorcono, ravvivano la realtà storica, facendo brillare la verità profonda di quelle gesta. E così la traversata diventa epica, temeraria, dissennata, sostenuta dalla folle immaginazione dell'ammiraglio, un Don Chisciotte oceanico infarcito di troppe letture, pratiche magico-religiose, ipotesi e vaghe congetture senza controprova. Insomma, un'avventura di pazzi che edificò un mondo di scriteriati. L'ammiraglio di Josué Calaciura, Edizioni Sellerio.

benvenuti sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Quella di oggi è una puntata speciale perché chiude la 22esima stagione di un appuntamento che settimana dopo settimana ha raccontato il meglio della musica indipendente italiana, dando spazio ai nuovi talenti, alle etichette indipendenti e agli artisti che stanno costruendo il futuro della nostra musica. Salutiamo questa stagione con un podio che si conferma tutto al femminile. Anche la top 10 continua a regalare emozioni e la top 20 conferma una scena musicale sempre più ricca e sorprendente. Un ultimo viaggio insieme attraverso gli ultimi singoli in uscita, le nuove tendenze e le voci che stanno scrivendo il presente e il futuro della musica indipendente italiana. E allora alzate il volume, si parte dalla posizione numero 20 fino alla vetta. Questa è l'ultima classifica della 22esima stagione di Indie Music Like.

In discesa alla numero 19 Coez, Niente da nascondere, e alla numero 18 Simon Tigre, Vanta. Posizione numero 17 in discesa per Gue, Tony Pitoni e Sciablo, Cadillac, e alla numero 16 Senza Cri, Notte Selvaggia. Posizione numero 15 per i Golden Ears, Look and Us. Sale anche ultimo alla numero 14 Il giorno che aspettavo, e alla 13ª posizione Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore. Numero 12 per Le Vibrazioni, Ambiguità, così strafatta di coriandoli, e alla numero 11 Maria Antonietta e Colombre con Senza vestiti. Ed eccola la top 10, alla numero 10 Giuse Delizza con Su

Posizione numero 9 in salita a 21 rulli con la featuring di Picciano, La tua vita veramente. E alla numero 8 Edda con la featuring di L'amante e Ezechiele. Gradino numero 7 della classifica, stabile, dito nella piaga, Businessman. E alla numero 6 Ministri con Gente che si ostina a vivere. Posizione numero 5 Fra Quintale, Aranciata. E l'anticamera del podio vede ancora Pierpaolo, Capovilla e Cattivi Maestri. Facciamo all'amore. Ed eccolo l'ultimo podio di questa stagione. Alla numero 3 Anna Castiglia, Mirò. Medaglia d'argento, posizione d'onore numero 2 Laila Labash, California. E in testa alla Indie Music Like di questa settimana Madame con Mama

ricca di musica, di nuove scoperte, di artisti emergenti, di grandi conferme e di emozioni condivise insieme settimana dopo settimana. Abbiamo raccontato centinaia di canzoni, seguito il percorso di tanti giovani talenti, accompagnato il cammino di artisti già affermati e soprattutto continuato a

0: libertà creativa. Un grazie speciale a tutti voi che ci avete seguito, agli artisti, alle etichette indipendenti, ai musicisti, ai produttori e a chi ogni settimana ha reso questa classifica un punto di riferimento per chi ama la musica che guarda al futuro. Noi ci fermiamo per una breve pausa, ma è soltanto un arrivederci. Ci ritroveremo con la 23esima stagione di Indie Music Like, con tante nuove uscite, nuovi protagonisti, nuove emozioni e, come sempre, il meglio della musica indipendente italiana. Da parte di tutta la redazione di Indie Music Like e di chi lavora ogni settimana dietro questo appuntamento, grazie di cuore per aver condiviso questo viaggio con noi. Io vi saluto, vi auguro una splendida estate, tanta buona musica e vi aspetto nella prossima stagione. Ciao ciao a tutti, arrivederci alla 23esima stagione di Indie Music Like, la classifica più longeva d'Italia a cura del MEI. Ciao!
1: Ciao!

0: Delta.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Elkan Juve in fase di costruzione. L'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Dall'estero. Trump: israeliani non colpiscano Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, sentiti i 4 custodi del museo. Proseguono le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura di Messina, sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale. Il Mume oggi è rimasto chiuso e gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere interne e quelle delle strade vicine. Cambiamo argomento. Christensen: Atalanta club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Sul fronte internazionale. Ucraina, Kallas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Tra le notizie del giorno. Indonesia, Papa Leone XIV vicinanza alle vittime del devastante terremoto. Papa Leone XIV è profondamente rattristato della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e offre la sua solidarietà spirituale e la sua vicinanza a quanti continuano a subire le conseguenze di questo disastro, in particolare ai numerosi sfollati e feriti. Cambiamo argomento. Scoperto deposito con 3,5 kg di cocaina, arrestato 59enne catanese. Blitz antidroga della Polizia di Stato di Catania che ha scoperto un deposito di oltre 3,5 kg di cocaina, realizzato da un 59enne in un locale nel quartiere Antico Corso. L'attività è stata svolta, nei giorni scorsi, dai falchi della squadra mobile che, durante un servizio di controllo, hanno notato il 59enne in via Sant'Agostino, mentre, con fare guardingo, si è rifugiato rapidamente in un portico alla vista degli agenti. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano, Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli, tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire, siamo in una fase di costruzione, l'importante è fare bene ciò. Dall'estero. Trump israeliani non colpiscano Gaza, Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, sentiti i 4 custodi del museo. Proseguono le indagini della squadra mobile, coordinate dalla Procura di Messina, sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale. Il Mume oggi è rimasto chiuso e gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere interne e quelle delle strade vicine. Cambiamo argomento. Christensen Atalanta Club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Sul fronte internazionale. Ucraina, Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Tra le notizie del giorno. Indonesia, Papa Leone XIV vicinanza alle vittime del devastante terremoto. Papa Leone XIV è profondamente rattristato della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e offre la sua solidarietà spirituale e la sua vicinanza a quanti continuano a subire le conseguenze di questo disastro, in particolare ai numerosi sfollati e feriti. Cambiamo argomento. Scoperto deposito con 3,5 kg di cocaina, arrestato 59enne catanese. Blitz antidroga della Polizia di Stato di Catania che ha scoperto un deposito di oltre 3,5 kg di cocaina, realizzato da un 59enne in un locale nel quartiere Antico Corso. L'attività è stata svolta, nei giorni scorsi, dai falchi della squadra mobile che, durante un servizio di controllo, hanno notato il 59enne in via Sant'Agostino, mentre, con fare guardingo, si è rifugiato rapidamente in un portico alla vista degli agenti. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it. Dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.

di questa vita. Le ho tra le dita, prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi.

0: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.
1: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Tra le notizie del giorno. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Cambiamo argomento. Christensen Atalanta Club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società. È un club con grande ambizione. Ha raggiunto grandi risultati a livello europeo. Ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Dall'estero. Trump israeliani non colpiscano Gaza, Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Sul fronte internazionale. Ucraina, Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Tra le notizie del giorno. Indonesia, Papa Leone XIV vicinanza alle vittime del devastante terremoto. Papa Leone XIV è profondamente rattristato della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e offre la sua solidarietà spirituale e la sua vicinanza a quanti continuano a subire le conseguenze di questo disastro, in particolare ai numerosi sfollati e feriti. Passiamo alla cronaca. Napoli, sequestrati a Casavatore 2 kg di hashish e 3 pistole. Un arresto. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione nel periodo estivo dei servizi di controllo economico del territorio e del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, sequestrando circa 2 kg di hashish. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
2: Nelle prossime ore qualche temporale ancora sul basso Tirreno, più asciutto altrove. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista, ma con note di instabilità al meridione. In giornata tempo soleggiato al nord e su buona parte del centro. Più temporali invece scendendo verso sud, in particolare sui rilievi tra Campania e Calabria e in Sicilia orientale. Caldo più sopportabile e temperature più vicine alla media del periodo, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.

0: Radio Delta.
1: Ho bisogno adesso di un sogno, in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno, e alla fine sa

Ancora qui a domandarsi e a far finta di niente, come se il tempo per noi non costasse l'uguale, come se il tempo passato ed il tempo presente non avessero stessa amarezza di sale.

con tanto un silenzio, uno sguardo. Se ci sono non so cosa sono e se vuoi quel che sono sarei, quel che sarò domani. Non parlare, non dire più niente, se puoi lascia farlo ai tuoi occhi.

E siamo qui spogli in questa stagione che unisce tutto ciò che sta fermo, tutto ciò che si muove. Non so dire se nasce un periodo finisce, se dal cielo ora piove o non piove. Pronto a dire buongiorno, a rispondere bene, a sorridere, a salve, dire anch'io come va. Non c'è vento stasera, siamo non siamo assieme, fuori c'è ancora una città. Se c'è

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Tra le notizie del giorno. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli, tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire, siamo in una fase di costruzione, l'importante è fare bene ciò. Cambiamo argomento. Christensen Atalanta Club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Dall'estero. Trump israeliani non colpiscano Gaza, Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Sul fronte internazionale. Ucraina, Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Tra le notizie del giorno. Indonesia, Papa Leone XIV vicinanza alle vittime del devastante terremoto. Papa Leone XIV è profondamente rattristato della devastazione causata dal terremoto nella regione di Nusa Tenggara orientale e offre la sua solidarietà spirituale e la sua vicinanza a quanti continuano a subire le conseguenze di questo disastro, in particolare ai numerosi sfollati e feriti. Passiamo alla cronaca. Napoli, sequestrati a Casavatore 2 kg di hashish e 3 pistole. Un arresto. Militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione nel periodo estivo dei servizi di controllo economico del territorio e del dispositivo di contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino italiano, sequestrando circa 2 kg di hashish. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Benvenuti al giornale radio di Radio Delta. In studio Isabella dalle finestre. Ecco le principali notizie del momento. In primo piano. In Coppa Italia il Palermo piega il Lecce, ok Sassuolo e Cremonese. Con le ultime quattro sfide dei 32esimi di finale, si completa il quadro dei 16esimi della Coppa Italia. Il Sassuolo avanza e lo fa in compagnia di Pisa e Cremonese, mentre il Lecce si aggiunge all'elenco di squadre del massimo campionato che hanno già salutato la competizione. Tra le notizie del giorno. Furto al Mume di Messina, ritrovato furgone usato dai ladri. Svolta nelle indagini sul furto delle opere di Antonello da Messina al Museo regionale a Cascina. Agenti della squadra mobile hanno ritrovato e sequestrato il furgone utilizzato dai ladri per la fuga, individuato in una zona isolata e priva di telecamere. Dall'estero. Guterres, Iran e Stati Uniti riprendano negoziati, non esiste soluzione militare. L'Iran e gli Stati Uniti riprendano i negoziati per raggiungere una soluzione pacifica e duratura, non esiste una soluzione militare al conflitto. Lo ha detto, secondo quanto ha riferito il portavoce Stéphane Dujarric, il segretario generale dell'ONU Antonio Guterres, invitando i due stati ad abbassare i toni della retorica degli ultimi giorni. Cambiamo argomento. Elkan Juve in fase di costruzione, l'importante è farla bene. Lo scudetto manca da 6 anni? Nella nostra storia abbiamo sempre avuto dei cicli. Tra questi cicli passa un tempo importante per poter ricostruire. Siamo in una fase di costruzione. L'importante è fare bene ciò. Sul fronte internazionale. Trump: israeliani non colpiscano Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Gli israeliani non dovrebbero condurre attacchi a Gaza perché Hamas ha accettato di deporre le armi. Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, intervistato dall'emittente Fox News. Tra le notizie del giorno. Christensen, Atalanta, club ambizioso, Sarri decisivo per la mia scelta. Ho scelto l'Atalanta perché conosco bene questa società, è un club con grande ambizione, ha raggiunto grandi risultati a livello europeo, ho pensato subito fosse la scelta giusta per me. Thomas Christensen è arrivato a Bergamo dopo una trattativa lampo, all'Udinese 22 milioni più 3 di bonus e il 10% sulla plusvalenza, e la pesante eredità lasciata da Berat Jim City, trasferitosi nei giorni scorsi in Arabia Saudita. Guardiamo oltre confine. Ucraina, Callas annuncia sanzioni a Mosca mentre non si fermano gli attacchi. Pesanti attacchi con droni hanno colpito l'Ucraina nella notte, in particolare nei distretti di Kryvyi Rih, Zaporizhia e Sumy, provocando morti tra i civili. Vittime fra i civili si segnalano anche a Belgorod, in Russia, a seguito degli attacchi condotti dalle forze ucraine nelle ultime ore. Da Isabella dalle finestre è tutto. L'informazione torna nel prossimo aggiornamento. Buon ascolto su Radio Delta.
1: Dopo il passaggio perturbato di ieri, il tempo torna ad essere più stabile, ma con qualche eccezione, specie al sud. In mattinata ancora qualche temporale al meridione, più soleggiato altrove. Nel pomeriggio bel tempo al settentrione su gran parte delle regioni centrali, mentre scendendo verso sud troveremo diffuso rischio di temporali, concentrato soprattutto sui monti campani e calabresi e in Sicilia. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedì. Radio.

0: Basta il tempo di un
1: Radio Delta, ascoltata regolarmente, giorno dopo giorno, toglie la malinconia. Radio Delta, seguire attentamente la frequenza.